0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: Bambina.
1: La notte. Vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
1: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

mondiale, travolgendo 5-0 l'Uzbekistan di Cannavaro, mentre la Colombia batte 1-0 la Repubblica Democratica del Congo e stacca il passo per i 16esimi di finale. Nel gruppo L l'Inghilterra pareggia 0-0 con il Ghana, mentre la Croazia contro Panama la spunta 1-0. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Pippo e Adriana. Da Cristina Manco, kiss kiss a tutti.

0: Sì. È stato registrato un 90 gradi ieri sera a casa di Anna Chiara.
1: Bene,
2: quindi
1: bene.
2: Faceva molto caldo, Pippo.
0: Molto caldo.
1: Temperatura sì. rovente.
0: Un 90
1: dire.
0: Gradi prevede, diciamo, veramente che una forza per andare avanti.
1: E certo, la sì. forza che abbiamo noi per cominciare ogni mattina dalle 7 alle 9. Cominciamo, si parte subito.

0: Allora, ieri dopo il temporale spaventoso che abbiamo vissuto da queste parti in campagna, il tempo si è l'aria si è rinfrescata.
1: A proposito di temperatura, Pippo Velo, a casa tua che temperatura?
0: Stamattina il termostato interno di casa segnava 25 gradi.
1: 25 gradi, però
0: a
1: quando siamo usciti
0: a casa di Anna Chiara 90 gradi
1: 90
0: registrati
1: gradi.
0: Ieri sera, erano stati registrati anche la settimana scorsa. Anche in inverno spesso vengono registrati. Sì. Esatto.
1: Allora, a tal proposito, facciamo un po' di team estate e team inverno.
0: Facciamo perché, i team, sì.
1: Perché
0: io
1: mai
0: sono team estate.
1: Tu sei team estate.
0: Sono team inverno, scusa. No. Sono contro il team estate, volevo dire.
2: Mi stavo sentendo male.
0: Mi hai sentito? Ma quando mai?
1: Ho sentito Anna Chiara che diceva
0: Esatto. Sì.
1: No, però poteva essere che cambiava idea. Perché
0: è andato
1: al mare, abbronzato con la moto. Insomma, ci poteva stare pure. Allora, team estate versus team inverno. Diciamo che le fazioni diventano sempre più contrastanti, soprattutto quando fa molto caldo e quelli che amano l'inverno sono particolarmente adirati.
0: Sì,
1: e desiderano
0: sì.
1: il piumone, dai, la cioccolata
0: Chiara
1: calda.
0: Anna Chiara ieri ha dovuto sopportare un 90 gradi a casa, che è diciamo pesante da sopportare.
1: Immagino di sì.
0: Tu lo sopporti?
1: Immagino di sì. No, non lo sopporto. Pippo.
0: No.
1: Non lo sopporto
0: fino
1: proprio.
0: A quanti gradi sopporti?
1: No, io sono un amante
0: 45
1: delle...
0: gradi
1: Adriana. Sono un amante dell'estate, quindi sopporto, mi piace sudare. Mi piace quando la sera si suda.
0: Si suda. Ah, ok.
1: Quando sei
0: perfetto.
1: In giro e sudi.
0: No,
1: perché
0: odio.
1: Significa che proprio
0: io odio
1: la classica
0: la sera
1: d'estate.
0: No, per l'amor di Dio.
1: Cioè, quando di sera sei costretto a portare il giubbetto durante l'estate,
0: sì.
1: A me non piace perché non è proprio l'estate piena. Quindi, allora, potete scatenarvi e potete già dividervi in team estate e team inverno. Non vogliamo il team primavera.
0: Sì, anche
1: va bene.
0: Team Pippo e team Adriana. Io sono per l'inverno tutta la vita.
1: Okay.
0: Quindi se siete team Pippo sarete per l'inverno, ovviamente.
1: Mm-hmm.
0: Se siete team Adriana siete sciocchi e quindi a posto.
1: Vediamo quanti sciocchi ci sono all'ascolto.
0: Vero.
1: Secondo me milioni di sciocchi.
3: Tremo mentre canto, nascondo questa.
0: Allora. Noi, ok, tu combatti con i Negramaro, io combatto con la signora Inverno. Signora Inverno, eccola lei, sì. Che deve fare lei stamattina? Deve preparare?
4: Preparare la cucina.
0: Okay, deve preparare. Questa è la signora Inverno, per esempio. Lei si chiama signora Inverno.
4: Siamo parenti? Lì.
0: Siamo parenti, sì, è lei.
1: Secondo me un po' sono parenti.
0: Che volete? Anche.
1: Allora, il team estate è composto. Facciamo un po' delle caratteristiche psicologiche, perché in realtà il mondo si

0: divide psicologicamente in queste due categorie, in queste due stagioni. Il team estate è composto da persone tendenzialmente più estroverse, amanti della socialità, della luce e dell'avventura.
1: Brava.
0: Quindi la psicologia del sole, mentre il team inverno preferisce la riflessione, l'intimità, la casa e la tranquillità.
1: Brava.
0: Ok, quindi la filosofia del Hygge, il benessere nordico del piumone, si chiama proprio così, va
2: così.
0: Bene?
2: Allora, okay. Vuoi mettere d'inverno, la sera torni a casa, fuori fa freddo, ti metti sotto il piumone, ti addormenti coccolato dal calore della coperta, sei lì bello, fuori piove, nevica, fa freddo, e tu sei invece la sera torni a casa, non c'è a sudare, ti metti nel letto tutto bagnato, poi accendi l'aria condizionata, ti viene il mal
1: Brava.
2: Di schiena, poi dopodiché arriva una zanzara che ti ronza nelle orecchie,
0: ma sta facendo una brutta propaganda al nostro
2: esci
0: team,
2: esci fuori, vai nel vai sul terrazzo e senti le zanzare che ti arrivano, più se hai il giardino è la stessa cosa, vai in piscina, ci sono zanzare ovunque, non se ne può, basta,
0: tutto
2: viva
0: dipende
2: tutta
0: da
2: la
0: come
2: vita.
0: Guardi le cose, team estate, aperitivo, piedini nella sabbia,
2: ma, piacere,
0: tramonto.
2: Sì. Vai.
0: Alle 21 è ancora giorno, inverno, una grandissima tristezza.
2: Ma l'inverno è bello.
0: Alle 17.
3: Hai ragione.
2: Allora, tu fai una cena con gli amici, accendi il camino, sei lì vicino, mangi le castagne. D'estate che mangi? I gelati, ma io li mangio anche d'inverno, i gelati. Si
0: Insalata di pomodori,
2: ma
0: Pippo,
2: state zitta.
0: La bruschetta.
2: Ma viene buona anche d'inverno la bruschetta con l'insalata di pomodori.
0: Ovviamente, non è vero.
2: Sì, sì, viene
0: no,
2: buona.
0: No, non è vero.
2: Viene buonissima. A casa mia viene bene.
0: Allora, ovviamente team estate, team inverno e perché? Quindi elencateci una serie di cose che vi piacciono delle due stagioni. Andiamo sotto la doccia.

0: Bella.
1: Ed era proprio l'estate del 2011 quando questo pezzo diventò un grandissimo tormentone.
0: E veniva registrato a casa di Anna Chiara il primo 90 gradi, lo ricordiamo in quell'epoca,
1: Ah già?
0: Sì, sì, già
1: nel 2011.
0: Veniva registrato, sì.
1: Quindi
0: sì,
1: il cambiamento climatico è nato da tantissimo tempo.
0: Sì, sì, sì, sì. Il primo 90 gradi a casa di Anna Chiara a Castellammare di Stabia.

0: La canzone che abbiamo ascoltato è Alexandra Stan, My Sand Beat, My Mr. Saxo Beat. Non so come mi è venuto detto Sand. Mr. Saxo Beat è stato un grande successo che ha accompagnato, è stata la colonna sonora delle temperature altissime raggiunte a casa della nostra Anna Chiara in quell'estate, che era l'estate del 2011, ovvero 15 anni fa.
1: E già si raggiungevano temperature altissime.
0: A casa di Anna Chiara c'era già il cambiamento climatico. E lei raggiungeva i primi 90 gradi all'epoca. Tu quando l'hai raggiunti?
1: E tu?
0: Come tu? Io non l'ho mai raggiunti, no? Ma io so che sono team inverno.
1: Per cui se c'entra?
0: Alla fine ricorro all'aria.
1: Però sei più grande e hai visto più estati di noi.
0: Ricorro all'aria condizionata, non arrivo a quelle temperature. Anna Chiara ci arriva
1: spesso ai 90
0: gradi. Noi invece siamo
1: poveri.
0: Andiamo avanti, prego.
2: Pippo, Pippo, parli proprio tu. Che te ne vai d'estate al mare, ti vai a spaparanzare sul lido, ti abbronzi.
0: Che c'entra?
2: E poi dici che odi l'estate.
0: No, allora, ragazzi, non odio l'estate.
1: Odi l'estate, non
0: odio
1: ti puoi abbronzare.
0: Caldo, odio le zanzare, odio il sudore, odio l'umidità, odio l'afa. Io voglio respirare.
1: Tu non puoi usufruire dell'estate come ti pare e piace.
3: No, non cagacazzo, Pippo.
0: Io
3: non
0: voglio, ti puoi l'inverno, voglio l'inverno tutta la vita. Allora, andiamo c'è a Desio. Desio, in provincia di Monza. Buongiorno, Monza Brianza.
1: Ciao Davide, buongiorno.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana, kiss a tutti.
1: Kiss a te, tu senza ombra di dubbio team estate.
4: Allora, assolutamente sì Pippo, mi dispiace ma io sono team estate.
0: Quindi team Adriana.
4: Convinto. Esatto,
1: sì?
4: Sono estremamente convinto, anche se gli ultimi giorni qualche dubbio stanno incominciando a mettermelo.
0: Perché al nord avete beccato un caldo da paura,
1: Le temperature alte?
4: Mi sembra di essere quasi in Marocco, non a Milano, in provincia di Milano.
0: Sì, ma è una roba insopportabile. Ho visto a Parigi cose che voi umani non potete nemmeno immaginare.
1: A Parigi fa
0: allo
1: un caldo
0: Stade
1: bestiale.
0: France c'erano migliaia di ragazzi in coda per attendere il concerto di Bruno Mars. E a un certo punto hanno distribuito dei teli che riflettevano il sole, sotto i quali i ragazzi sono stati costretti a stare perché c'era un caldo allucinante, boia, che rischiava veramente di fare vittime.
1: Sì, sì, è vero.
0: 45
1: vero.
0: Gradi, ma veramente incredibile. Poi 90 gradi a casa di Anna Chiara, insomma, temperature roventi. Perché ridete, ragazzi?
4: Perché è invivibile casa di Anna Chiara.
1: È invivibile, vero?
0: Sì, la casa di Anna Chiara d'estate è invivibile, veramente.
1: Senti, Davide, ma tu perché stai vacillando rispetto all'idea di essere fan dell'estate? Per le temperature alte, per il fatto che stai ancora lavorando?
4: Esatto, sto ancora lavorando, per il fatto che non ho comunque uno specchio di mare o qualcosa vicino. Per dirmi, esatto, potermi rilassare un attimino anche in estate, allora un po' di sofferenza traspira in questi
1: però,
4: giorni.
1: Però, da fan dell'estate, cosa ti piace di più di questa stagione? Elencaci due o tre cose che ti piacciono tantissimo.
4: Ragazzi, la luce che c'è fino alle 9
1: è
4: di
1: vero,
4: sera.
1: Anche vabbè,
0: quella, sì, quella piace anche a me. Quella piace anche a me.
4: È una cosa impagabile. Poi fare gli aperitivi con gli amici in compagnia, una volta finiti di lavorare, in qualche bel posto carino, all'aperto, dove si può stare tutti assieme in maniera conviviale. In inverno è un po' più difficile se non stare nel chiuso, quindi il team estate tutta la vita per questo.
0: Team estate per
1: bene,
0: te.
1: Va bene.
0: Davide, ti piacciono i gelati?
4: Assolutamente sì.
0: Li mangi anche d'inverno?
4: Anche
0: li mangi anche d'inverno
4: anche
0: tu?
4: Anche d'inverno. Sì.
0: Perfetto, va bene.
1: Davide, kiss a te, resta sempre in nostra compagnia, va bene?
4: Assolutamente, grazie a voi per la compagnia, kiss a tutti.
1: Forse kiss a te.
0: Grazie, ciao.
5: Ciao ragazzi, buongiorno. Pippo, ma vuoi mettere i 90 gradi? Team estate tutta la vita.
0: Sì. E poi è strano perché
1: questo.
0: A casa di Anna Chiara, Adriana, si raggiungono solo la sera.
1: Ah, vedi?
0: Di giorno, quando il sole è
1: più ventilato,
0: diciamo, allo zenith, la casa di Anna Chiara non raggiunge i 90 gradi. Li raggiunge la sera. Non
1: è una situazione
0: perché.
1: Atipica.
6: È
0: un clima particolare. Sì, il clima particolare di casa di Anna Chiara. Sì, è vero.
1: Allora, Pippo, non sei pronto alla super novità di CeraVe per questa estate?
0: Dimmi tutto, se vuoi mi siedo.
1: Per la nostra pelle c'è la nuova protezione solare solare idratante invisibile. È la prima texture leggera con SPF 50 più, con tre ceramidi essenziali e tecnologia MVE per idratare e rinforzare la barriera cutanea.
0: Ma certo, comodissima anche perché si assorbe subito e non unge ed è resistente ad acqua e sudore, oltre che adatta alle pelli sensibili.
1: Protezione solare idratante invisibile CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare.
0: Vi aspettiamo con CeraVe al Kiss Kiss Way.

0: Off Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
2: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
3: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x70 cm, in colori assortiti, a soli 8,99 euro. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
8: Kiss, kiss.
9: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
8: Kiss, kiss.
10: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
8: Kiss, kiss.

0: estate o sarà team inverno? Chi vince? Prego.
1: Sentiamo.
2: Pippo, io sono con te.
0: Bravo.
2: Team inverno. Meglio inverno che estate.
0: Ma dai, ma stiamo scherzando.
2: Almeno l'inverno ti puoi riparare. L'estate non ci puoi fare nulla. Quando fa caldo, fa caldo.
1: Beh, ma non ti devi riparare dall'estate.
0: Sì, devi
1: cercare
0: riparare.
1: Di viverla.
0: E accendi il veleno per le zanzare. E metti, chiudi le zanzariere. E stai chiuso in casa. Se esci, si muore. Se stai in casa, l'aria condizionata e ti viene il dolore alla cervicale. E invece d'inverno torni a casa.
3: Mamma, Pippo, che palle. Che
0: tepore della casa, la coperta sulle gambe quando guardi la TV,
1: e poi il raffreddore,
0: i 90 gradi a casa di Anna Chiara. Ma per carità,
1: dai,
0: ma
1: sentiamo, sentiamo.
4: Pippo, a casa mia 69.
0: 69
4: abbiamo sempre
0: gradi.
4: Fisso 69 gradi,
0: hai visto?
4: Mi adoro.
1: Ma lì stava correndo, credo.
0: Sono delle gradazioni nelle case veramente irripetibili. Chi a casa 69 gradi, Anna Chiara a 90 gradi, ieri sera alle 21 li ha raggiunti.
1: Alle 21.
0: Sì, sì, è partita da un 45, piano piano è arrivata
1: a
0: 90.
1: Beh, è un po' un'estate al contrario, cioè di giorno temperature più sostenibili, mentre alla sera temperature altissime.
0: È così.
1: Vai, sentiamo.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno,
1: buongiorno.
5: Adriana, Roberto da Casalvieri. Niente, io sono senza ombra di dubbio per il team estate. Cioè,
0: eccolo qua.
5: Raga, dai, le persone. Ma poi si vede anche dalle popolazioni, chi vive al caldo è più contento, è più proposto, più predisposto al divertimento, sempre musica e robe varie, insomma. Quindi
1: è più caliente.
5: Team Adriana, tutta la vita.
0: Allora,
1: team Adriana.
0: Voglio dare un abbraccio a chi ha scritto l'estate è fatta solo per chi non lavora, per chi vive una vita in vacanza. Si chiama Leo, l'ascoltatore, ed ha pienamente ragione. Adriana, i suoi impegni durante l'estate sono andare in una spa, andare
1: no,
0: a farsi
1: i massaggi. Aspetta, la spa si va d'inverno.
0: Andarsi a fare i massaggi.
1: I massaggi sì.
0: Andare in piscina, fare l'acqua gym, prepararsi le unghie con l'aria condizionata.
1: Fare
0: con
1: gli scrub perché si espone la pelle.
0: Che prepara la nail art. Esatto. Fare questa è Adriana ed è normale che lei tifi. Anna Chiara fa a casa, non lo so, degli esercizi nonostante i 90 gradi. Io che devo fare? Posso sopportare tutto questo?
1: No, non lo puoi sopportare.
0: Anna Chiara c'ha le unghie che è veramente insopportabile, non sa manco schiacciare un tasto del telefono.
1: Non può più muovere, sì.
0: Di che
1: niente.
0: Dobbiamo parlare?
1: Allora andiamo da Rossana, che è a Napoli, la città dalla quale vi parliamo.
0: Ah,
1: ciao Rossana.
0: Rossana,
6: ciao,
0: io ti amo.
6: Tutti.
1: Buongiorno.
6: Anch'io,
1: allora,
6: Pippo.
1: Che succede? L'estate non ti piace per niente, perché?
6: Detesto, allora.
0: Dammi Rossana, immediatamente. Rossana, Pippo ti ha messo giù perché lui è team estate, capito?
1: Abbiamo messo
6: giù.
0: Vai Rossana, vai.
6: Allora, sono di Carnagione Chiara, quindi detesto il sole.
0: Sì, questa abbronzatura cafonissima, questa gente che diventa nera nera, molto volgare,
6: esatto.
0: Molto popolare, molto terra terra. Andiamo avanti.
6: Le zanzare, gli insetti, la spiaggia rovente. I gelati, non mi piacciono i gelati.
0: No. Questi non me li toccare. No, i gelati.
1: Beato te però che non ami i gelati.
0: Le zanzare.
1: Meno.
0: Le zanzare,
6: però,
0: i gechi.
6: Esatto.
0: Vogliamo parlare.
6: Esatto. Per carità.
0: Per carità.
6: Gli insetti in generale.
0: Mamma mia.
6: No,
0: i katakatash.
6: Adoro le castagne con un bel bicchiere.
1: Ah, il bicchiere
6: con
1: di vino.
6: La copertina davanti al camino.
0: Allora, l'altro giorno. L'altro giorno, sabato, era a Palinuro.
1: Sì.
0: Scusami.
1: Sempre
0: Rossana,
1: perché non ama l'estate.
0: Conosci Palinuro, giusto?
6: Figurati.
0: Ero lì su un muretto seduto. Con la signora Maurina, che è un'istituzione.
1: È un'istituzione di Palinuro.
0: Di Palinuro. E una nostra cara amica mi ha telefonato dal villaggio in cui si trovava, che vedeva questi strani insetti neri. Ho detto, signora Maurina, cosa sono questi insetti neri?
1: Lei che è della zona.
0: E lei ha detto sei katakatash.
1: I katakatash.
0: Sì.
6: I katakatash.
1: Che tradotto sarebbe?
0: E io cosa? Come non conosci i katakatash? No, non so.
1: Ma è cilentana.
0: Sono scarabei.
1: Come... Ah, i scarabei.
0: I scarabei sono i
1: katakatash. Il cilentano diventano i katakatash.
0: I katakatash.
1: Non lo sapevo.
6: L'unico scusate, l'unico lato positivo è l'aperitivo.
0: L'aperitivo.
6: Allora,
0: qualcuno vabbè, ma si fa pure d'inverno.
1: Qualcuno ha scritto sì, ma lo fai anche d'inverno. Ma vuoi mettere le location estive, quelle lucine che mi fanno impazzire?
0: Ma ormai ce l'hanno tutto l'anno.
1: Ci sono tutto
6: al tramonto.
1: Al tramonto.
0: A Natale, ragazzi, d'inverno c'è Natale, Rossana.
6: Dai.
0: D'inverno abbiamo Natale.
6: Assolutamente.
0: E quante lucine ci sono? E quante cose belle ci sono? Dobbiamo fare l'aperitivo in un posto con tutte le lucine. È bello, sei lì al caldo, al tepore.
1: E basta, non fatevi pensare adesso a Natale.
0: Brava Rosana.
6: Confermo l'inverno.

0: e invece d'estate no, 40 no. gradi, 50 gradi, 60 gradi, Anna Chiara, 90 no. gradi, ma cos'è?
1: Allora senti qua, aperitivo, piedi nella sabbia, tramonto, via, musica!
2: No, ciao!
0: Ma che caponata! Ma che caponata!
1: Pippo, scendi! Allora, sto con l'auto con i finestrini aperti!
0: Andiamo avanti perché io non posso sopportare l'ape. Questa trescitudine spaventosa.
1: Se vuoi giocare con macchina.
0: Veramente, Adriana, aspetta, abbiamo Ilenia che ti deve dire una cosa da Torino.
3: Quanto è trash Adriana,
0: ecco, grazie Ilenia.
1: Vabbè, allora, Rossana,
2: sei bellissima, Adriana.
0: È bellissima, sarà bellissima pure, ma
1: cioè, adesso mi approssimare sul mio complimento.
0: Andiamo avanti, va.
1: Grazie, no, Rossana, sei davvero carina.
2: Ciao, grazie a voi, che scritto.
0: Ciao Rossana, ciao. Saluti dai Katakadash.
4: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Ma vuoi mettere i 90 gradi? D'estate tutta la vita.
0: Sì. Anna Chiara preferisce quella temperatura.
1: Perché d'inverno non si raggiungono.
0: No. Andiamo, allora, ci sono. Lei pure d'inverno mi ha detto.
1: Pure d'inverno? Sì. Ah.

0: prossimo. Freelance Maggie.
1: Sono le 7.34, buongiorno. Ci colleghiamo subito con i nostri amici del Meteo.it per sapere come sarà il tempo previsto per oggi.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte, soprattutto al centro-nord. In mattinata sole dominante praticamente ovunque, con cieli anche pressoché sereni, salvo per addensamenti sul nord-ovest. Col passare delle ore sarà possibile lo scoppio di temporali al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Massime tra 31 e 36 al nord, tra 29 e 36 al centro, tra 29 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
3: È una figata, è arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo, scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it. La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Kiss, kiss. C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Kiss, kiss.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Kiss, kiss.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Kiss, kiss.
3: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.

0: leggere questa canzone, la voglio leggere perché è la mia canzone dell'estate 2026. Mi piace troppo questo pezzo di Gaia.
1: Bello, bello.
0: Stupendo, bellissimo, bellissimo.
1: Poi, lei unisce sempre queste sonorità brasiliane, che poi portoghesi più
0: sì,
1: che altro.
0: Sì, qui c'è la bossa
1: italiane.
0: Nova, Adriano, c'è la bossa nova.
1: Sì, la bossa
0: che
1: nova.
0: Il genere brasiliano, musicale per eccellenza, e non tradisce le sue origini, che sono da parte di madre brasiliana.
1: Sì, sì, sì, sì. Brava,
0: bravissima Gaia.
1: Gaia,
0: pezzo stupendo, bellissimo.
2: Brasiliana.
0: Brasiliana, Renata è qui con noi.
2: Sì.
0: Oggi chiediamo agli italiani del Capricorno di darci un cenno. Siete del Capricorno?
1: Sì, sì.
0: Mandate un messaggio adesso. Sì, lo sono. 347 490 0042, perché tra poco arriva quell'appuntamento, diciamo ormai.
1: Eh sì, lo
0: presto andrà anche in tour, vero?
1: Eh sì.
0: Andrete in tour?
1: Andremo in tour.
0: Ma
1: tu
0: non
1: verrai?
0: Tornate, giusto?
1: No, facciamo dei mini tour.
0: Ah, poi tornate?
1: E poi torniamo pure.
0: È previsto anche un ritorno?
1: Certo.
0: Ah, non escludo.
1: Andata,
0: il ritorno. Come
1: il ritorno.
0: Cantava Franco Califano.
1: Allora, dai, segno del Capricorno, oggi facciamo una cosa diversa, che abbiamo noi a raccolta quelli del segno del Capricorno,
0: vedi,
1: con
0: quanti?
1: Bel segno di terra.
0: Guarda,
1: ecco,
0: assa fa finalmente, ecco, il Capricorno lo aspettavo.
1: Hai visto?
0: Sono
1: hai visto?
0: Capricorno, anch'io sono Capricorno, Marica da Treviso. Grazie mille a tutti quelli che stanno scrivendo che sono del Capricorno. Attenzione, attenzione, sentiamo un attimo un messaggio.
3: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo.
1: Buongiorno.
3: Da Massimo da Napoli. Ma una curiosità, Manna Chiara abita in un panificio per caso?
0: Sì, perché lì si raggiungono
1: temperature
0: altissime. Ma attenzione, perché abbiamo una registrazione di Anna Chiara che mi ha detto che ieri sera boccheggiava.
1: Ok.
0: Ha detto ieri sera,
1: certo, con 90 gradi si boccheggia.
0: No, non dirlo. Dobbiamo fare una domanda ai nostri ascoltatori. Ieri sera boccheggiava. Certo, l'abbiamo detto
1: magari
0: mezz'ora prima.
1: A dirlo.
0: L'abbiamo detto. Va bene.
1: Vai.
0: Allora, prego.
4: Ah, che caldo.
0: Ecco, questa è Anna Chiara,
1: ecco,
0: che boccheggiava. Allora, possiamo risentire Anna Chiara come boccheggiava?
4: Ah, che caldo.
0: Mamma mia, deve aver
1: e
0: fatto.
1: E dov'era? Cioè, senti questa voce.
0: Era a casa sua. Chiediamo agli italiani, vediamo se sono attenti.
1: Vediamo.
0: Quanti gradi c'erano a casa di Anna Chiara mentre boccheggiava? Quindi datevi da fare, ma intanto il numero dei messaggi ce l'avete già, non ve lo ripeto. Sentiamo.
4: Ah, che caldo.
0: Quanti gradi c'erano?
1: Va bene. Allora diamo il numero 347 490 0042.
5: Adriana, Pippo, buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Stamattina siete particolarmente simpatici.
0: Che simpatia.
5: Come sempre del resto. Ma oggi ancora di più. Ma come mi mettete voi il buon umore? Non me lo mette nessuno. Vi amo.
1: Ciao, anche noi, che schissa te.
0: Anna Chiara sta boccheggiando ancora, ragazzi.
1: Sì.
0: Non può boccheggiare.
4: Che caldo.
0: Sì, stiamo cercando di capire quanti gradi ci fossero a casa di Anna Chiara. Stanno arrivando già tanti messaggi.
1: Mi sembrano preparatissimi, no?
6: Ciao Pippo, ciao Adriana. C'erano 35 gradi in casa di Anna Chiara.
0: No, mi dispiace, non c'erano.
1: Hai sbagliato. Nonostante l'aiuto clamoroso che vi ho dato.
0: È partita da quei gradi per raggiungere poi le
7: per boccheggiare come minimo aveva 30 gradi in casa.
0: No, per boccheggiare no, non bastava. 30 gradi, ci voleva molto di più.
1: Vai.
0: Sentiamo.
4: Ah, che caldo.
0: Secondo me non erano 30, erano molti di più, altro che 30.
1: Vai, sentiamo. Ica.
8: Allora siete unici. 90 gradi.
0: 90 gradi, sì.
9: 90.
0: Vedi che è
8: una chiara. Buongiorno volta. Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno,
8: 90
1: buongiorno.
8: Gradi, 90. Sì. Ciao.
0: È un tipo di temperatura che quando la raggiungi.
6: Spero che non erano 90 gradi, eh!
0: Sì, erano 90 gradi.
7: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Secondo
1: buongiorno.
7: Me c'erano 90 gradi mentre boccheggiava.
0: Sì.
7: Come mi piacerebbe boccheggiare con Anna Chiara.
0: Ma che stai dicendo? Ma che hai capito?
1: Vabbè.
0: Ma aveva caldo e boccheggiare. Come ti piacerebbe boccheggiare? Fa caldo.
1: Hai eluso pure la sorveglianza
7: secondo
1: sto messaggio.
7: Me a 90 gradi.
0: Allora, Adriana, tu boccheggi a volte?
1: Quando
0: c'è molto caldo?
1: Quando c'è molto caldo, mi è capitato.
0: Sì, Anna Chiara.
1: Mi è capitato di boccheggiare, ma non ho mai raggiunto, diciamo, questa
7: gradazione.
1: No.
7: 90 gradi, ciao Pippo e Adriana.
1: Ciao,
0: un attimo solo,
1: ciao,
0: sentiamo
1: ciao.
0: Anna Chiara per capire definitivamente se erano quelli i gradi.
4: Sì. Che caldo.
0: Erano quelli. Appuntamento, diciamo, chiaro.
7: Per boccheggiare era minimo 90 gradi.
0: Sì.
10: Buongiorno a voi. È partita da 45 gradi. È arrivata a 90.
0: Esattamente.
10: Boccheggiando.
0: Sì.
7: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Secondo me ce n'erano 69. Salvo
1: bene,
7: la
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Per me c'erano 69 gradi.
1: Esatto,
0: 69 gradi, sì, tutti gradi particolari, diciamo.
1: Avete
0: eh?
1: Tutti delle voci, diciamo, di poeti, non so come spiegare stamattina.
0: Va bene, vai.
1: Dai.
4: Ah, c'è un caldo.
0: Tra poco l'oroscopo Petro per chi boccheggia e chi no.
9: Ogni mattina è una storia nuova

0: 10.445 Capricorno che stanno aspettando il tuo oroscopo, oltre a tutti gli altri che non hanno scritto messaggio, ovviamente, che non tutti mandano i messaggi. Quindi salutiamo tutti quelli che sono del Capricorno e che non mandano messaggio. È il momento dell'oroscopetro.
1: Vai!
2: Oroscopetro. Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
3: Brava.
1: Tu capisci brava. Quello che ti conviene capire. Allora.
0: O quello che Adriana ti fa capire, perché poi è lei la responsabile.
1: Non si capisce niente.
0: Non ti fa capire niente.
1: Amici del Capricorno, voi siete un segno di terra solido, concreto e nato in pieno inverno.
3: Sì.
1: Il nostro Giuseppe D'Amelia, che oggi non c'è, è assente, è nato sotto il segno del Capricorno.
0: Quando è il suo compleanno?
1: Il suo compleanno dovrebbe essere intorno al 28 dicembre.
0: Dicembre sì.
1: Non c'è mai, perché lui è a casa a contemplare l'albero di Natale.
0: È vero.
1: Quindi per voi non c'è nemmeno da discutere, il freddo è il vostro habitat naturale. E qui ci siamo. Pochi sono quelli nati sotto il segno del Capricorno che invece amano l'estate, tutti amano l'inverno. Lavoro, questa settimana siete dei veri stacanovisti, avete la freddezza e la lucidità di un manager d'assalto. Se in ufficio fa caldo, voi non vi scomponete, continuate a fatturare come se nulla fosse.
0: Ah, vedi?
1: Vediamo l'amore e il sesso. Sotto quella corazza di ghiaccio da duri si nasconde un vulcano di passione, ma siete molto selettivi. Perché noi immaginiamo D'Amelia, davanti agli occhi abbiamo lui. Allora, ricollegandoci al tema di oggi, il vostro appuntamento ideale non è certo un caotico aperitivo in spiaggia a giugno a ballare sui tavoli, manco a dirlo, ma una cenetta intima, super esclusiva e con l'aria condizionata o il riscaldamento e magari, perché no, un albero di Natale.
0: Ah, vedi?
1: Chi vuole conquistarvi deve sudare, metaforicamente.
0: Come Anna Chiara, che ieri sera boccheggiava.
1: Sì. Allora, punteggio della settimana, un grandioso 9, dunque per il Capricorno, ma soprattutto per la tenacia e la pianificazione. Ma un 5 se vi costringono a fare i solari a tutti i costi. Lasciatevi andare!
0: La vita è una sola. Adriana, perché non ti lasci andare pure tu?
1: Vorrei tanto lasciarmi andare.
0: Andare dove?
1: Non hai idea. Non hai idea che ti farei.
0: Ah, veramente?
1: Allora. Che in genere... suona come una minaccia a sfondo
0: esattamente, questa è un'idea che
1: sessuale.
0: Ti farei. Allora 347 490 0042, se vi sentite soddisfatti dall'oroscopo di Adriana, attenzione, perché oggi eccezionalmente Adriana rimborsa quelli non soddisfatti. Grazie.
2: Oroscopetro tutti i giorni nel Pippo Pelo Show. L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su eniplenitude.com.

0: e potete guardarci in TV al canale 158 del digitale terrestre.
1: Hai già 12.000 euro da rimborsare, Adriana, gli ascoltatori non soddisfatti del tuo oroscopo del Capricorno.
0: È strano.
1: Sì, no, ma tanti lo sono. Però ci sono persone per 12.000 euro al momento che vogliono essere rimborsate.
0: Va bene, ci pensiamo. Dobbiamo pensare all'idea del rimborso.
1: Che tipo di rimborso?
0: Bello sto pezzo, Charles & Eddie con What I Like to You.

0: canzone di Charles and Eddie era del 1992, ascoltata qui su Radio Kiss Kiss nel Pippo per lo Show. Adesso è tempo di news.
1: Sono le 7.58 ed è già pronto per noi Antonio Mercurio per tutte le notizie più importanti. Tra poco.
2: Buona giornata e un saluto a tutti voi. Sembra tenere il cessate il fuoco in Libano, fondamentale per il negoziato tra Stati Uniti e Iran, mentre Israele ha ripreso a bombardare Gaza. L'ONU ha presentato un rapporto stilato da una commissione indipendente con accuse di genocidio allo Stato ebraico che colpirebbe volutamente i bambini palestinesi. Tel Aviv parla di report oltraggioso e diffamatorio e ribalta le accuse su Hamas, affermando che il gruppo islamista è l'unico responsabile delle vittime civili, usandoli abitualmente come scudi umani. Quanto all'Iran, le navi bloccate da settimane cominciano a lasciare lo stretto di Hormuz. Stamane sono passate in sicurezza almeno 4 cargo sudcoreani. In totale sono circa 11.000 i marittimi che devono tornare a casa. Intanto il Senato degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che chiede la fine delle operazioni militari contro Teheran a meno di un'esplicita autorizzazione del Congresso. L'atto ha un valore prettamente simbolico, ma il voto rappresenta un importante segnale politico e mostra una spaccatura tra i repubblicani a pochi mesi dalle elezioni di metà mandato. E dopo il botta e risposta con Trump, Giorgia Meloni ad un evento del quotidiano La Verità ribadisce che i rapporti con Washington sono buoni e che una storia di cooperazione antica e solida non si cancella o rivede per una discussione sui social media. Ancora dall'estero, in Germania rientra il caos treni dovuto ad un problema tecnico al sistema digitale che ha paralizzato l'intero paese per più di 3 ore. Fermi alta velocità, treni a lunga percorrenza e regionali, ma anche i convogli metropolitani che operano nelle grandi città da Berlino a Stoccarda. Causare il blocco della rete, un aggiornamento del software. I treni sono ripartiti dopo la mezzanotte ma restano a singhiozzo. La cronaca ha chiesto scuse e affermato che non voleva causare alcun danno il 27enne albanese con precedenti alla guida dell'auto che, non fermandosi a un controllo alla periferia di Milano, ha innescato l'inseguimento, costato la vita all'agente di polizia locale Francesco Imprezzabile. Il 39enne ha perso il controllo della moto, le prime indagini escludono speronamenti. L'albanese, sottoposto ad obbligo di firma per altro reato, ha detto di essere fuggito al posto di blocco perché aveva in auto dell'hashish. Il gran caldo sull'Italia durerà ancora per 8-10 giorni.

0: Tu con Action Man, con Barbie, tu Anna, Barbie, io giocavo, vabbè, fumavo le sigarette. Quindi,
1: vabbè, figure, dai, sì, ma sì, dimmi un giocattolo.
0: Inizia a 4 anni.
1: Ma dimmi un giocattolo con cui giocare.
0: La sigaretta falsa.
1: Dai, dimmi un giocattolo.
0: La sigaretta.
1: Dai, dimmi un giocattolo.
0: No, io i cavalieri dello Zodiaco, Spider-Man, vabbè, e i wrestler.
1: I wrestler.
0: Io,
1: bello,
0: mamma,
1: sì,
0: mi comprava tutti i wrestler possibili, immaginabili. Anche quelli che ancora dovevano diventare wrestler.
1: Poi erano fatti benissimo, sì, tra l'altro. Cioè, veramente assomigliavano.
0: Rey Mysterio, John Cena. Undertaker.
1: Sembravano i pastori del presepe. Io ricordo.
0: Infatti, non ti nascondo che una volta abbiamo fatto a casa il presepe con i wrestler. Rey Mysterio era Gesù bambino e poi c'era Undertaker e Big Show.
1: Soprattutto quando noi eravamo bambini, andavano, cioè bambini, anche sai, scuole medie, comunque bambini andavano fortissimo. Comunque, il senso del film, dicevamo, di Toy Story è proprio questo. Quindi, questa nuova trama. Perché Toy Story ha segnato un'epoca? Perché appunto parlava dei giocattoli. Giocattoli di cui tutti noi siamo affezionati, non solo nel film, ma anche in generale, perché io sono sicuro che ognuno all'ascolto della radio e non solo ha un giocattolo preferito che magari conserva anche a casa.
0: Io non lo so se tu facevi questa cosa quando magari giocavi con i tuoi giocattoli, chiudevi la porta, poi la riaprivi e volevi vedere se i giocattoli prendevano vita.
1: Sai questo?
0: Proprio come in Toy Story.
1: Sai, questo non l'ho mai fatto, però
0: io ero convinto che fosse

0: Ciao Marchetta Raffa.
1: Ciao.
0: I miei giocattoli preferiti da piccolo sono sempre stati mattoncini Lego. Li conservo ancora in mansarda. Ho bidoni pieni di quei mattoncini ancora.
2: Guarda,
0: e non me ne libererò mai.
2: Belli,
0: chi schissa a tutti.
2: Bellissimi, chi schissa a te. Però io preferivo più proprio i giocattoli del tipo

0: La foresta di Robin Hood, non so se vi ricordate la foresta di Robin Hood.
1: Soprattutto Robin Hood che andava fortissimo in quegli anni quando ci fecero proprio il cartone, no?
0: E poi il film. Ho avuto la caverna di Batman.
1: Mamma mia,
0: avuto la villa di Batman.
1: Bello, tu avevi sempre cose da ricchi, però.
0: Poi siamo entrati dalla lira agli euro e mamma e papà mi regalarono il monolocale di Batman. Quindi Batman aveva questa villa e il monolocale.
1: Non ho mai visto Batman in un monolocale.
0: Però esisteva.
1: Perché poi Bruce Wayne era ricco, quindi.
0: Siamo cresciuti tutti quanti noi negli anni 90. Oddio, anni 90, fine anni 90, inizio 2000. Siamo cresciuti con gli Action Man. Cioè gli Action Man hanno fatto proprio la storia di noi uomini che giocavamo. C'era Action Man che cucinava, perché c'era Action Man in acqua, era Action Man che volava.
1: Era la versione Barbie per i maschi, praticamente. Perché io, per esempio, mia cugina della mia età, noi giocavamo a Barbie e Ken, no? Il castello di Barbie, che ne so, la casa, insomma, la macchina, eccetera. E io avevo sempre Ken. Ma in realtà la versione maschile di quegli anni lì era proprio Action Man. Perché se c'era una Barbie per ogni lavoro, attività da svolgere, c'era un Action Man che faceva. C'era quello subacqueo, quello che stava con i coccodrilli, quello che stava con i dinosauri.
0: Chiaramente poi, oltre gli Action Man, io ricordo che c'era anche 007, che potevi comprare proprio il giocattolo di 007. C'erano i wrestler, come abbiamo detto prima. C'erano i Pokémon, c'erano i Digimon, c'erano i Beyblade. Insomma, noi siamo cresciuti con tutti questi giocattoli. E allora vogliamo proprio parlare oggi di giocattoli.
1: Perché la domanda appunto che vi facciamo oggi è: qual è il giocattolo della vostra infanzia a cui eravate più affezionati oppure a cui siete più affezionati? Se vi va di dircelo, tutti abbiamo avuto un giocattolo del cuore, in un messaggio scritto o in una nota vocale al 347 490 0042.

0: Elena.
1: Sicuramente Ciccio Bello. Mi ricordo mio fratello da piccolini, me lo prendeva, me lo impiccava, ah, e io piangevo disperata.
2: Ce l'ho.
1: Bellissimo,
2: un bel rapporto.
1: Cristina da Bologna.
2: Cristina da Bologna. Ciao. Avevi un bel rapporto con tuo fratello che ti impiccava, il povero Ciccio Bello.
3: Ce l'ho, ce l'ho.
2: Sì.
0: Ciccio Bello ha la bua e vuole te.
2: Certo, tutti la ricordiamo, diciamo, la canzone di Ciccio Bello. Non abbiamo ancora menzionato i Dragon Ball. Quanti bambini che oggi sono uomini magari giocavano come noi con i Vegeta, con i vari Dragon Ball.
3: Vero,
2: oppure
3: Goku.
2: Collezionavano, perché si comprava in edicola, si compravano
3: le statuine, dai.
2: Le statuette così. Sì, di Dragon Ball, esatto, con sotto la base, che erano tipo di plastica.
4: Le ho tutti. Ragazzi, buongiorno.
2: Ciao.
4: Miki da Bologna. Ma ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Avete detto tutti i miei giochi, a partire dall'Action Man. Madò, che storia l'Action Man. E ai personaggi del wrestling. Madonna, me ne hanno regalati un mucchio. Sapete cosa è successo?
2: Cosa?
4: Io ero un mezzo piromane, gli bruciavo, no, giocando a un mix di Dragon Ball, no, con wrestling.
2: No.
4: Madonna, che insalata che
2: guarda
4: facevo.
2: Che oggi
4: schis, ragazzi,
2: schis,
4: che puntatona.
2: Dai, grande, grazie. Grazie per seguirci dalle 14 alle 16. Oggi ci sono tantissimi wrestler che non praticano più, che non sono più dei wrestler. Però i giocattoli valgono tanto se provate a venderli, perché sono da collezione.
3: Hanno un mercato.
2: Ed è una cosa che vorrei fare io.
3: Infatti non so se vi capita anche di vedere online, no, dei video di persone che vanno ai mercatini e cercano qualcosa di usato, che magari quello del mercato neanche lo sa, ma lo deve solo vendere. E magari invece è un giocattolo che nel tempo ha acquisito un valore, proprio perché non solo non ne fanno più, ma perché ha proprio un peso specifico nel mercato di giocattoli vintage.
2: Prendi i Buzz Lightyear e i Woody, tipo di Toy Story 1. Siamo già arrivati a Toy Story 5. Sono passati più di 20 anni. Quanto potrebbe costare se lo vendi?
5: Ciao Marco, ciao Raff.
2: Ciao.
5: Spesso tutte. Allora, il mio gioco preferito, ne avevo in realtà più di una, ma la mia macchinina preferita all'epoca era Rombo di Tuono della Cernicco. Non so se ve la ricordate, quella macchinina radiocomandata che aveva il pulsantino, che poteva accendere, faceva tutti i rumori della macchina.
2: No,
5: sì,
2: sai,
5: ci andavo matto.
3: No, anche perché,
5: a te,
2: ciao,
5: a te.
3: Anche
2: ciao,
3: perché
2: Salino.
3: Se penso al Rombo di Tuono mi viene in mente Gigi Riva, no? Che era il soprannome proprio di Gigi Riva, il calciatore. Però in realtà questa

È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Kiss, kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. Kiss, kiss.
2: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Kiss, kiss.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
1: Kiss, kiss.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Kiss, kiss.
6: Jerry Calà per Seat, prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
8: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
1: Kiss Kiss!
9: Una canzone estiva, sei una iena, sei un problema, e per questo finisce.
1: La musica più bella, suona solo su Radio Kiss

0: Pietro, buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. Pietro ci vuole dire qual è quel giocattolo della sua infanzia a cui era particolarmente affezionato.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Eccolo. Ciao ragazzi. Ciao, ciao Pietro, benvenuto.
0: Forse
1: su
0: Pietro Kiss potrà proteggerla.
1: Forse.
2: Allora, io sono stati nominati tanti bei giocattoli al momento,
1: sì,
2: però
1: sì,
2: diciamo che uno dei più importanti per quelli che riguarda, per le persone che della mia fascia di età, quindi siamo tra i 40 e i 50.
1: Ok.
2: Non sono stati nominati i Transformers, non sono stati nominati i vari Mazzini.
0: Nominali tu, nominali.
2: Nomino io, appunto.
1: Sì.
2: Transformers,
1: sì.
2: Mazinga, Goldrake, tutti i vari robot degli anni 70 e 80.
1: Certo, certo.
0: Noi non siamo cresciuti con questi giocattoli,
1: esatto,
0: ad esempio, Marco Dio.
1: Noi abbiamo preso un po' l'eredità di quei giocattoli lì, però in effetti quelli della tua età le hanno vissuti appieno. Tanto è vero che dalla redazione ci hanno detto che tu li collezioni tutt'oggi, dici di più.
2: Eh sì, io ormai sono 27 anni che ho ripreso a ricollezionare i miei vecchi giocattoli, passando una volta in un vecchio centro commerciale, ritrovando dentro uno scaffale un vecchio Transformers. Ai tempi, a 20 anni, dissi: ma sì, dai, costa poco, me ne compro uno, tanto che può fare. Da loro ho speso un capitale.
0: Immaginiamo.
1: Sei pieno di Transformers sugli scaffali di casa.
0: Prima di salutarti.
2: Sì, fortunatamente ho tre stanze di casa, tutte occupate da giocattoli.
0: Prima di salutarti, in tre stanze di casa c'hai una marea di giocattoli. Qual è il giocattolo migliore secondo te? Ci salutiamo così.
2: Sicuramente il Transformers, quello che aiutava il bambino a sviluppare un po' l'immaginazione, avendo un veicolo tra le mani, dandogli la possibilità di trasformarlo in un robot, in una base.
0: Ci hanno fatto anche i film poi, no?
1: Certo,
0: al cinema.
1: Sì, sì, sì.
2: E infatti.
1: Da quello. Pietro, grazie per averci raccontato e per aver condiviso questa tua passione per i Transformers giocattoli.
2: Grazie
1: proprio
2: a voi.
1: Come collezione. Un abbraccio.
2: Ciao ragazzi.
0: Pietro potrà proteggerla.
1: Forse Pietro potrà trasformare il Transformers in robot.
0: Forse Pietro potrà proteggerla.

0: sono l'uomo ragno, la mia ragnatela è invincibile.
1: Vabbè.
0: Ciao amico, quando sono l'uomo ragno, è ora di entrare in azione.
1: Bellissimo, stiamo parlando di un giocattolo che ha fatto la storia, ma penso che questo sia l'uomo ragno degli anni 90, anni forse fino agli 80, inizio anni 90 che parlava così, perché poi con il tempo... Ricordo che da bambino poi avevano creato gli Spider-Man, quelli di Tobey Maguire, quindi si è passati dal Spider-Man dei cartoni animati allo Spider-Man del film.
2: Quello si aggiorna ovviamente quando c'è un film nuovo. C'è un nostro ascoltatore, Giuseppe, che ci ha mandato una foto della collezione che c'ha dei giocattoli di Lupin, ovviamente a tutti i personaggi replicati, cioè nel senso ha per esempio Lupin in posa in piedi, curvo, steso, cioè praticamente bello. Tutti, non solo Lupin, anche Jigen, anche lei come che si chiama...
1: Fujiko.
2: Fujiko,
1: sì,
2: okay.
1: Ma lei c'aveva doppio nome.
2: È vero, dipende da quale.
1: Fujiko e Margot.
2: Margot e Fujiko, esatto, non mi viene.
1: Tra tutti i giocattoli ancora nessuno ha menzionato i puzzle. I puzzle, mi viene in mente che probabilmente tutti li schifano, tutti schifano,
2: no,
1: i puzzle.
2: No,
1: io li odiavo, ma... se mi regalavi un puzzle ero il bambino più triste,
2: no,
1: del mondo.
2: Allora, ma sai perché? Nel nostro immaginario, quando tu pensi a un giocattolo, non pensi al puzzle. Cioè il puzzle fa parte di una serie di giochi, ma in realtà
1: ma non è un giocattolo.
2: Come giocattolo ti viene in mente subito una statuetta, un personaggio, qualcosa che proprio giocavi fisicamente e non dovevi fare.
3: Sono Alex da Bergamo, classe 73, quindi intorno agli anni 83-85. Un Natale mi ritrovai sotto l'albero il Daitar 3, che si poteva trasformare in carro armato e addirittura in astronave.
1: Conosciamo.
3: Diciamo che per la prima mezz'ora mi è mancato il fiato, di tanto ero contento.
2: Guarda,
3: di tale regalo.
2: Che bello.
3: Chissà a tutti.
1: A me è mancato il fiato a Natale quando trovo i videogiochi più la console.
2: Anche
1: sotto
2: quello.
1: L'albero di
2: Natale. Esatto. Sì.
1: Top.

0: quando sento questo pezzo inevitabilmente penso a Barbara D'Urso quando faceva col cuore e partivano le Icona Pop con I Love It dal 2012. Intanto suoniamo anche il New Kiss, il protagonista è Harry Styles,
1: che ha battuto il suo stesso record di copie in vinile vendute negli Stati Uniti proprio di questo disco, e wow, questo è un altro singolo estratto.

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Kiss, kiss. Zanzare? Proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
2: Kiss, kiss. Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio.
3: Kiss Kiss Way!
2: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT.
3: Kiss, kiss, way!
2: Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Kiss, kiss.
6: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
2: Kiss, kiss.
7: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Convieni al tuo portafogli.
8: Grande nonno!
7: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
10: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè.

0: di Toy Story 5 da record con 312 milioni di dollari, ha segnato il migliore esordio nella storia del franchise. Ero rimasto a Toy Story 3, a quanto pare hanno fatto pure Toy Story 4, esatto. Adesso è uscito anche il 5,
1: esatto,
0: quindi
1: esatto.
0: Da vedere come film. E siamo finiti per parlare ovviamente di giocattoli, il giocattolo preferito. Qual è quel giocattolo preferito che utilizzavate quando eravate bambini? Andiamo al telefono da Eliana, giusto?
1: Pronto!
2: Sì, ciao ragazzi, sono Eliana.
1: Ciao, ciao, Eliana da Cuneo, dici tutto.
2: Sì, io giocavo con i giochi di società, quindi
1: pure, come
2: Monopoli,
1: no?
2: Indovina chi, insomma ce ne sono, l'Allegro Chirurgo, ce ne sono tantissimi.
0: Quante litigate ti sei fatta in famiglia?
2: Abbastanza, poi la classica tombola di Natale, cioè, ovviamente.
0: Quante volte sei andata anche in galera col Monopoli, perché tu fai galera, esci,
2: abbastanza,
0: i treni.
2: La prigione, sì.
1: Senti Eliana, qual era invece il tuo preferito, visto che ecco ancora non avevamo toccato il tasto giochi di società?
2: Io ho proprio il Monopoli, io ho ancora il Monopoli originale di quando ero bambina.
1: Ah, ok, fantastico, quindi a volte lo rimetti in mezzo, cioè lo utilizzate?
2: Sì, quando ricapita che ci troviamo tra amici o in famiglia per i pranzi e le cene.
1: Bello.
2: E ci giochiamo tutti insieme.
1: Che lì ti sblocca anche un ricordo emozionale, non solo perché appunto è un gioco storico come ci hai detto tu, ma anche perché visto che utilizzi una delle prime versioni ti ricordi a quando lo utilizzavi anche da ragazzina.
0: Apro e chiudo parentesi, non lo so se lo sai Eliana, ma esistono oltre 800 versioni di questo gioco. C'è l'edizione classica,
1: certo,
0: c'è
1: sì,
0: quelle
1: sì.
0: Rivisitate, quindi oltre 800 versioni. Immaginatevi da quanto tempo comunque ci si gioca, c'è la possibilità di giocare.
1: Le hanno fatte personalizzate sulle città.
0: Senti,
1: e insomma altri temi.
0: Eliana, grazie per seguirci dalle 14 alle 16. Prima
2: grazie
0: di salutarti, per curiosità, tu oggi quanti anni hai?
2: 49.
3: Il mio
1: Eliana, grazie. Un abbraccio forte.
2: Ciao ragazzi, un abbraccione.
1: Dovresti andare a giocare al Monopoli a Cuneo, a casa di Eliana.
0: Vuoi fare tu Camacarena con me?

0: Radio Baby K.
1: Scusate, io ho sentito nominare tutti i giocattoli dagli anni 90 in su, ma per la mia generazione, negli 80 c'avevano 10-15 anni. Il subbuteo.
2: Allora,
1: io facevo,
2: bellissimo.
1: Compravo le squadre di subbuteo.
2: Certo, come no, hai
1: ragione. E poi compravo le vernici e li cambiavo la maglia. Magari compravo, la base della Scozia, la facevo diventare l'Inter, la facevo diventare un'altra squadra.
2: Fantastico.
3: Allora, hai perfettamente ragione.
2: Cioè, anche capito, lì non solo giochi a subbuteo, ma addirittura dipingi e ti fai un'altra squadra con gli stessi giocatori.
3: Giustamente tu hai sentito tantissimi giocattoli degli anni 90. Noi siamo nati negli anni 90, quindi abbiamo quello come punto di riferimento. Però, per quelli che sono nati negli anni 70, 80, magari anche 60, scriveteci comunque quali sono i vostri giocattoli preferiti o quali erano i vostri giocattoli preferiti, così noi impariamo qualcosa. E poi coinvolgete anche chi, come noi, non ha la minima idea di come si giocava negli anni 70, negli anni 80, quali fossero i giocattoli.
2: Allora, se ci pensi, in realtà, tutti questi giocattoli, il subuto è una cosa che anche noi abbiamo vissuto, perché magari ce l'hanno anche tramandato. Non ci giocavamo a pieno, ma lo conoscevamo. I soldatini, no? Mi viene in mente perché tutti quanti hanno giocato con i soldatini. Non ci abbiamo giocato al 100% noi nati negli anni 90, ma in realtà in casa avevamo anche noi dei soldatini.
3: Le tartarughe ninja, che fanno parte degli anni 80,
2: per
3: i Transformers,
2: esempio.
3: Prima ne abbiamo parlato, e comunque sono anni 80. Anni 90 mi viene in mente My Little Pony. Per le bambine esisteva My Little Pony, no? Anna Chiara, te la ricordi?
2: Sì, poi magari, sai cosa? Chi aveva dei fratelli o delle sorelle riusciva anche a vedere i giocattoli dell'altro sesso, come riuscivano a giocare e con cosa soprattutto.
4: La mia mamma amava il dolce forno e la casa di Barbie. Saluti da Carmen e Gabriele, da Caserta.
2: Ciao, kiss kiss. A voi. Ecco, vedi, per esempio, la casa di Barbie non è mai andata fuori moda, cioè si è sempre portata. E dagli anni 80 in poi anche noi, ma anche immagino i bambini e le bambine di oggi che ci giocano tutti.
5: Ciao ragazzi, io esempio sono felicissimo perché mio figlio oggi sta vedendo sia Ollie e Benji che Dragon Ball. E praticamente grazie a lui ho rifatto un tuffo nel passato.
3: Bello, vedi? Quindi un padre che ha fatto tuffo nel paffato. Un faffato nel paffato.
2: Il faffato nel
3: un
2: faffato.
3: Salto nel passato.

0: Kiss Kiss Way.
1: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella.
0: Kiss Kiss Way.
1: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni.

0: giocattoli, siamo partiti dai Toy Story 5 che è uscito al cinema, Buzz Lightyear, Woody. Ma se parliamo di giocattoli, mi vengono in mente anche i giocattoli di Cartoon Network, no?
1: Anche no, perché per esempio Cartoon Network ha segnato un'altra epoca, soprattutto
0: Leone,
1: magari
0: il cane fifone, Dexter,
1: sì.
0: Johnny Bravo,
1: per esempio, no? Perché ovviamente vedevamo il cartone e volevamo il giocattolo.
0: Come si chiama quello con l'orologio?
1: Ben 10.
0: Déjà vu, mi sembra di averlo già detto, bravissimo. Ben 10.
1: Ecco, perfetto, vabbè. Dai, iniziamo seconda ora dedicata ai giocattoli in Daddy Kiss. Ciao gente, noi siamo Marco e Raf e la testa gira.

0: di Samurai Jack che si chiama Anna.
1: Sì, ma non è che tutti i giorni la devi raccontare.
0: L'hai raccontata 3 giorni fa.
1: Ho capito, quanto tempo la vuoi raccontare? L'abbiamo, ce la ricordiamo. Andiamo avanti.
0: E i Maneskin, vi ho mai raccontato quando ho conosciuto
1: Ethan dei Maneskin? Sì, nel villaggio.
0: E Andrea Settembre?
1: Settembre il cantante, sì, che l'anno scorso vinse Sanremo Giovani. Già ce l'hai detto delle tue amicizie passate. Andiamo avanti.
0: Quella sera che ho incontrato Johnny Depp, ve l'ho mai raccontato?
1: Non hai mai incontrato Johnny Depp?
0: Invece sì, quando sono stato in America, ma ne parleremo un'altra volta. Tra l'altro, Johnny Depp, guarda, parlo di Johnny Depp perché non so se lo sai.
1: I Pirati dei Caraibi, tu ce l'avevi a casa?
0: No, sì, ma quello che sto dicendo è un'altra cosa. Che Johnny Depp, lui ha una collezione di Barbie. Lui ama le Barbie,
1: sì, sì, sì.
0: Ha la collezione di Barbie. Barbie di qualsiasi tipo di grandezza, di qualsiasi tipo di dimensione.
1: È un amante delle Barbie. Ho citato anche Johnny Depp perché? Perché i film anche di una certa importanza, come per esempio Pirati dei Caraibi, anche quelli giocattoli andavano molto forte. Infatti ho trovato un dato che dice che alcune licenze tra il 2020 e il 2025, quindi parliamo degli ultimi anni, hanno registrato un picco della vendita dei personaggi di Harry Potter, nonostante non sia uscito niente di nuovo di Harry Potter, se non la serie nuova che uscirà questo dicembre.
0: Perché la serie ne ha fatti, poiché la serie ci saranno altri personaggi, automaticamente secondo me sono aumentati il valore del giocattolo di Harry Potter,
1: ecco, diciamo
0: vecchio.
1: Quello passato,
0: sì.
1: Poi non so se ne hanno fatti di nuovi, però ecco Harry Potter. Secondo posto invece ci sono i personaggi di Frozen, che è un cartone che va sempre fortissimo. E poi terzo posto Super Mario, quindi anche Super Mario,
0: l'Evergreen.
1: Anche perché sono usciti film, è uscito il videogioco nuovo e quindi Evergreen, quindi questi sono i giocattoli che hanno registrato un maggior aumento proprio di vendite negli ultimi 5 anni dal 2021 ad oggi.
0: Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raffa, avete capito, la puntata di oggi è dedicata ai giocattoli che hanno

0: qualche stronzo.
1: E dai! Ecco,
0: che glieli regalerà, perché quest'uomo è nato con la camicia, è nato con una fortuna.
1: Allora,
0: incredibile.
1: Ragazzi,
0: no, ma
1: io
0: sicuro.
1: Spero che non vi fidiate di tutto quello che dice Ciro.
0: Ma poi non è che dice mia madre mi ha fatto un regalo, la madre. No! Uno sconosciuto!
1: Sì, cosa sono? Una maîtresse? No, ma che? Ragazzi, non gli credete, perché mi dipinge esattamente il contrario di quello che sono nella realtà.
0: Posso annunciare io questa canzone?
1: Ti prego di farlo.
0: Che tu non sai.

0: Ma appena scritto mia madre mi ha detto: tranquillo amore mio, te le regalo io le valigie.
1: Veramente?
0: Vedi? Vedi? Mi hai fatto un favore. Grazie.
1: Quando diventerai uomo? Quando potrai far sì che la tua famiglia possa godersi quella pensione?
0: Attraggo energie positive. Cuor contento c'è l'aiuta. Allora, senti, scusami, ma vogliamo celebrare la giornata mondiale anche oggi, mercoledì 24 giugno?
1: Questo mi urta a me. Vai con la giornata
2: giornata mondiale. Tutto quello che accade.
1: Allora, attenzione, mercoledì 24 giugno, giornata mondiale dedicata a tutti coloro che mangiano in piedi al volo, pensando di assumere meno calorie.
0: Ah, perché il concetto è: no, mangio una cosa di fretta, non mi sto impegnando, non sto facendo niente di impegnativo, assumo meno calorie.
1: Poi sto in piedi, scende subito, capito?
0: Cioè, quindi se tu...
1: E molti pensano che stai seduto, la caloria rimane un attimo infossata.
0: Quindi se tu mangi, che ne so, per dire, una cotica di maiale in piedi, assumi meno calorie che se mangi delle carote bollite seduto. Ok, dovrebbe essere più o meno questa roba qui. Va bene, chi ha ancora questa convinzione un pochino si sbaglia.
1: Attenzione, che bella l'estate, la stagione del divertimento, delle emozioni, della musica.
0: E con i gioielli della collezione By You di Kidult puoi viverla al massimo in tutti i sensi: bracciali, collane e anelli.
1: Tutto personalizzabile, ti basta scegliere tra i numerosissimi charm per creare combinazioni uniche e raccontare chi sei.
0: Parole, simboli e colori che rispecchiano l'animo di chi li indossa.
1: Crea, combina, cambia look.
0: Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate.
1: Kidult è main partner di Kiss Kiss Way.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Jerry Calà per Seat, prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia dividile!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Dividile coi fiocchi!
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.

0: più.
1: E ti pregherei in questo caso di non chiedermi cosa faccio questa sera, visto che Noemi lo chiede nella sua canzone.
0: Tu come stai questa sera?
1: No, non dice così. Comunque, su Radio Kiss Kiss, intanto ci chiedono, ragazzi, ma c'è stato il rapimento degli alieni allo stadio di Miami?
0: No, perché dovrebbe succedere stanotte.
1: Stanotte?
0: Durante la partita del Brasile. A che ora gioca il Brasile? Vasqua.
1: A che ora gioca il Brasile? Ma che vuoi che ne sappia lui? Ma
0: non sa niente quello.
1: Vabbè, no, ieri, per ricollegarci alla notizia di ieri, che una santona, una veggente, ha detto che durante la partita a Miami di, non mi ricordo, cos'era, Scozia qualcosa? Gli alieni rapiranno i calciatori e gli spettatori, ma non succederà. Allora, siamo pronti a rassegnarci?
0: Siamo pronti?
1: Regia, sigla.
2: A sera, segnata stampa.
3: Antonio, buonasera, ma tutto a posto? Provo a chiamare te se è raggiungibile.
0: Sì.
3: E non mi richiami. Provo a chiamare Chiara e busso e non mi rispondo. Ma tutto bene?
0: Signora,
3: fammi sapere, perché io sto per andare a letto e... fammi sapere qualcosa.
0: Signora, stanno trombando.
1: La signora ha evidentemente sbagliato destinatario. Io non capisco perché la regia invece li metta in onda. E questo
0: attenzione,
1: è il
0: punto. Attenzione, fermi tutti. Una notizia che arriva nella capitale dei sacchi.
1: Che?
0: Utah.
1: Allora, ma che applaude quell'altro lì in regia. Va bene, comunque,
0: un matrimonio decisamente fuori dagli schemi si è celebrato nello Utah negli Stati Uniti, dove questa coppia, entrambi, sia lui che lei, fanno gli stuntman.
1: Ok.
0: Si sono lanciati nel fuoco, hanno preso fuoco tutti e due.
1: Non è che si sono lanciati nel
0: eccoli
1: fuoco.
0: Eccoli qua, eccoli qua.
1: Semplicemente nella camminata verso l'altare, o se così vogliamo definirlo, sono arrivati avvolti dalle fiamme.
0: Dalle fiamme, che bei momenti.
1: Sono arrivati infiammati nel vero senso della parola, perché volevano creare una situazione spettacolare un po' per i loro invitati e un po' per mettere un po' di adrenalina a un momento importante della loro.
0: Sì, ma ho capito, devono prendere i vestiti e lo devono buttare nell'immondizia.
1: Ma che l'avranno messo la roba fatta apposta? Ignifuga. No, ma scusami, giusto per dire, quando ti sposi tu ti prendi anche un po' di pausa dal lavoro, e se tu fai lo stuntman e ti dai fuoco mentre non stai neanche andando.
0: Come quelli che ne so stanno nel campo dei cavalli e devono arrivare a cavallo, cioè quelli che stanno,
1: lo so, quelli che si sposano magari
0: nel
1: in alta
0: camion col trattore.
1: Io e te ci sposiamo in radio, penso.
0: Sì, col microfono in mano.
1: Io e te un bel matrimonio. Comunque, questi qua andranno in viaggio di nozze, sai dove?
0: Dov'è?
1: Nel cratere dello Stromboli.
0: Ma davvero?

0: Ok, Soleroy con Colit su Radio Kiss Kiss. Che c'è? Cosa attrae la tua attenzione in maniera così spasmodica?
1: Sto cercando di entrare nello specifico di questa notizia, perché dovevo capire. Perché, ragazzi, attenzione, altro giro di rassegnazione. E questo ci farà rassegnare un po' tutti, perché si parla di noi tutti, ragazzi.
0: No, si parla di te.
1: Passami la base, perché questa è seria, questa cosa.
0: Scusa, aspetta, mi chiamo fuori.
1: Perché ti chiami fuori?
0: Perché, scusa, stiamo parlando
1: di una modella di OnlyFans che sembra aver evaso le tasse per oltre 422.000 euro.
0: Ok.
1: Ed è stata scoperta dalla Guardia di Finanza. Io stavo cercando di capire, innanzitutto, questa dove vive? Vive vicino Venezia.
0: Perché ti interessa sapere una modella di OnlyFans dove vive?
1: Però vedi, non fare battute, perché intanto devo capire. Qua nella notizia c'ho scritto che non so se è italiana, se è straniera.
0: È dell'Europa, originaria dell'Europa dell'Est, che vive in Italia.
1: Ok. Bene. Come si chiama?
0: Non lo so, è per privacy, non lo diremo.
1: Ma come, per privacy di cosa? Se tu sei sui social non hai più privacy,
0: nel senso che adesso che c'è un'indagine in corso e tocca capire cosa succederà, non possiamo assolutamente essere diffamatori. In tutto
1: questo è interessante pure, alla ragazza, oltre alla contestazione del mancato versamento degli oneri previdenziali, quelli che non paghi tu praticamente,
0: non è vero, ma
1: e delle imposte, sempre quelle che non paghi tu, è stata applicata la cosiddetta tassa etica.
0: Cioè?
1: Ne hai sentito parlare di
0: questo? No, non so cosa sia.
1: Sì, perché io seguo Valentina Nappi, tutte le mie amiche porno star.
0: Ok.
1: C'è il governo italiano ha messo una tassa etica.
0: È vero, è vero.
1: Sui
0: contenuti espliciti.
1: Perché se io già pago le tasse, perché dovrei pagare una tassa etica? Dico, l'etica, chi la dice l'etica?
0: Non lo so. Poi
1: chi determina l'etica di una cosa?
0: Quando dicono che l'Italia è uno stato laico, uno si chiede sempre esattamente qual è il punto che lo definisce tale. No, è perché l'ede evidentemente, insomma, in qualche maniera.
1: Comunque,
0: la morale comune.
1: Questa qui ha evaso per 422.000 dollari,
0: ma
1: euro.
0: Quanto guadagna, scusa?
1: Non lo so, voglio capire, ma voglio creare un po' di
0: hype. Voi quanto fate guadagnare a queste modelle?
1: Io niente, perché non gli do manco un euro, ma stai scherzando?
0: Vabbè.

0: era già un bel momento con Taylor Swift, Antihero. Pensa quanto lo sarà adesso con una delle mie canzoni preferite del momento. So che ne ho tante, lo so, sì. Lo so, però questa proprio è entrata di diritto nella mia top 3.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni che cantano cosa?
0: La novità.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Corrs, Rover, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss Way.
3: Kiss Kiss. Zanzare, proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
2: Kiss Kiss.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Kiss Kiss.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Kiss Kiss.
5: Quando non sono a casa tutto bene.
6: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
7: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
8: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
2: Kiss Kiss.
1: Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Runaway su Radio Ischis. Allora, sei venuto a capo della faccenda della modella di OnlyFans che non ha pagato?
1: No, è perché, come hai detto tu, c'è tutto un segreto,
0: c'è
1: un
0: mistero. Tutta una roba, figurati, perché finché non c'è certezza magari e non ne paga le conseguenze davvero, non si può dire, capito? Sennò poi diventa subito diffamazione in due secondi. Allora, invece c'è un'altra storia che secondo me vale la pena di raccontare, se non altro...
1: Dai, Papà Castoro, raccontaci una storia.
0: Non è proprio una storia di Papà Castoro, eh. Io voglio faccio un piccolo disclaimer, perché si parla di sesso.
1: Attenzione, cambiamo anche musica.
0: Non so.
1: Cambiamo luci, cambiamo studio,
0: no,
1: cambiamo partner.
0: No. Scusi, sembra un po' esagerato.
1: Rosario, allora, vieni.
0: C'è stata un'intervista alla nota showgirl Stefania Orlando, quasi 70 anni, a un settimanale, ha dichiarato codeste parole.
1: Ma che stai dicendo? 70 anni?
0: Qua quasi 70 anni, non proprio tondi, però
1: c'è. Ma che stai dicendo?
0: Non è 70 anni.
1: Continua a dire la storia, io vado a cercare.
0: Va bene, allora, che cosa ha dichiarato un noto settimanale? È più di un anno che io non faccio...
1: tu sei proprio un tamarro.
0: Quanti
1: e
0: anni
1: devi
0: ha?
1: Chiedere subito
0: Quanti
1: scusa alla signora Orlando.
0: Quanti anni ha?
1: 59 anni.
0: Ah, 60 anni, avevo letto male, quasi 60 anni, ho detto 70.
1: Ma voi vi rendete conto, Steffi, che grezze che
0: Steffi,
1: stiamo facendo?
0: Steffi, scusa, non l'avrei mai fatto, se avessi avuto gli occhiali giusti avrei letto 60. Comunque, non è questa la cosa importante.
1: Una sciaccarella di altissimo livello che se sta ascoltando io... Cara Stefania, allora diciamo che cosa
0: manca
1: dichiarato.
0: Solo Raff che entra e dice il mio target.
1: No, poi ci penso io a Stefania Orlando. Continua,
0: allora, no, lei ha dichiarato all'otto settimanale: è più di un anno che non ho rapporti con un uomo, non ho insomma rapporti fisici con un uomo. E
1: ha scoperto di essere demisessuale.
0: La sua psicologa.
1: Che significa demisessuale?
0: Demisessuale vuol dire che lei, per stare con qualcuno fisicamente, deve prima esserne attratta mentalmente.
1: Deve essere coinvolta emotivamente.
0: Esatto,
1: quindi deve essere quasi innamorata.
0: Esatto, in sostanza è questa
1: cara
0: roba.
1: Stefania Orlando, secondo me ci diamo del tu, perché comunque
0: ci stai provando,
1: no,
0: con Stefania Orlando.
1: È vergognoso di dare del lei del no.
0: Ci hai provato la...
1: Secondo me, Stefania, io e te dovremmo parlare di questo argomento.
0: Ma non era Anna Falchi l'altro ieri?
1: Che c'entra Anna Falchi? Anna Falchi è impegnata, dai.
0: Ma poi vai su un
1: Stefania
0: certo
1: Orlando,
0: target.
1: Una donna meravigliosa,
0: ma
1: bellissima,
0: no,
1: di un'eleganza incredibile, ma poi con un sorriso.
0: Ma guarda,
1: secondo
0: se
1: me Stefania, dobbiamo parlare.
0: Se li porta bene i suoi sessi.

0: Buona domenica, Saif su Radio Kiss Kiss. Buon 1978 a chi sta ascoltando. Sta
1: che
0: per
1: anno?
0: Ascoltare la storia.
1: Che anno adesso?
0: 1978.
1: Nascevano la casa di moda Gianfranco Ferré.
0: Ok. Gianfranco,
1: e il ristorante Picnic di Bari.
0: Di Bari. Perché le hai messe nella stessa frase?
1: Che sono due grandi aziende.
0: Ma sarà nato anche qualcosa di più.
1: Non c'entra niente, si parla di imprenditoria, lo so.
0: Va bene, no, niente, mi sorprende sempre un po'. The Police nello stesso anno. Che bella Roxanne.

0: Che bella, che bella, che bella, The Police, Roxanne dall'anno 1978.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
1: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, Pierre, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
2: Amici, amiche!
3: Che c'è?
2: Ma che cosa vuoi da me?
3: Dai, no, io niente, però se esordisci in questa maniera così plateale aggiungi qualcosa di entusiasmante al discorso. Cosa vuoi dire agli amici e alle amiche che stanno ascoltando i Corrieri di Kiss Kiss, seconda ora, mercoledì 24 giugno?
4: Ma posso dire tante cose, intanto posso dire che siamo entrati nella seconda ora. Bene. La seconda di tre.
3: E fin qui credo che anche gli abitué sappiano.
2: Che bello!
3: Comunque, senti, la questione si fa un po' complicata, perché sai che quando parliamo di gender, quando parliamo di orientamento sessuale, è sempre...
4: Ma intanto pure noi dobbiamo stare molto attenti, perché ogni volta appena dici una cosa magari qualcuno può offendersi.
3: Esatto. Però ci proveremo tra pochissimo in maniera molto seria e molto educata. Dai!

0: capito, se l'avessi fatta io la battuta, no? Di mi ricordi una, mi ricordi due.
1: Sì, ti avrei messo le mani addosso.
0: Mi avresti messo le mani addosso. Poi la fanno i pinguini tattici nucleari, niente.
1: Vabbè, che c'entra? Quella è fatta in metrica, in musica, che ne sai tu di musica?
0: Hai ragione, non so niente. Però, so cose sulle quali vorrei indagare insieme a te.
1: Tu sai le cose in riferimento al sesso, perché
0: no, in riferimento all'orientamento sessuale, ecco. Perché scusami, prima abbiamo parlato di Stefania Orlando, che ha dichiarato a un settimanale di essere demisessuale, cioè vuol dire, se non sapete il termine, io l'ho
1: provare
0: preso adesso,
1: provare attrazione fisica solo se hai attrazione mentale,
0: esatto, ma la verità è che di queste,
1: e poi la stessa cosa del sapio sessuale di Levante, giusto, di qualche tempo

0: eterosessuale,
1: cioè non è manca una questione estetica,
0: no, è proprio una questione di, ma ti ricordi
1: ogni buco è per tutto.
0: Gianna Nannini si era dichiarata ai tabloid, se non sbaglio, pansessuale. Sì.
1: Asessuale, attenzione, prova poca o nessuna attrazione fisica.
0: Salutiamo
1: e qui
0: Pasquale
1: oggi,
0: Viola.
1: Esatto, abbiamo una, un amico
0: un rappresentante che guardi così, c'hai, allora c'hai la faccia.
1: Poi mi ha bruciato la battuta perché
0: non sapevo che l'avresti fatta.
1: Allora grigio asessuale, ma che è sta cosa?
0: No, come non sai cosa vuol dire grigio asessuale?
1: No,
0: cioè sperimenta attrazione sessuale molto molto raramente, solo in determinate situazioni.
1: Ah, non c'entra niente il film
0: 50 sfumature di grigio.
1: No,
0: quello non c'entra assolutamente niente. Questioning. Cos'è il questioning? È quando sei ancora alla ricerca di una tua identità sessuale.
1: Ah, ok, come diceva amico mio, quando non sai ancora ti deve arrivare il telegramma.
0: Ma cosa, che modo è?
1: Che non lo sai.
0: Ma se hanno inventato un termine bello come questioning.
1: Non lo posso dire perché sennò dicono che sono felice.

0: Samurai J con Flamenco Paranoia alle 17.14 su Radio Kiss Kiss. Si è creata anche un po' di discussione, no?
1: Discussione, sì, si parlava di orientamento sessuale.
0: Sì, sì, poi tanti hanno scritto.
1: Stavamo imparando anche noi delle cose.
0: Ma
1: sì,
0: che robe, ma una volta c'era l'uomo e c'era la donna. Adesso
1: ancora
0: tutte
1: queste
0: etichette creano una grande confusione. Ma ragazzi, ma cioè, una volta c'era solo un tipo di televisore, adesso ce ne sono 200. Non è che danno fastidio a qualcuno. Una volta non c'era la lavatrice, adesso c'è, capito? Sono tutte cose che in qualche maniera
1: fanno. Ma sono gli esempi Alfio no, su questo argomento. Complimenti.
0: Per dire, ci sono gli oscurantisti che dicono: no, non vogliamo assolutamente queste etichette.
1: Noi amiamo
0: me
1: tutti, è vero.
0: Ma allora
1: bisogna,
0: sempre lo stesso principio per cui la libertà di qualcuno finisce dove comincia quella di un altro.
1: Quella di un altro.
0: Se io non vengo a rompere le scatole a te e mi definisco no binary, mi definisco pansessuale, mi definisco cirosessuale,
1: esatto.
0: Ma se non rompo, ma con chi
1: sono
0: sto in camera
1: sono
0: da letto di no?
1: Con te.
0: Ma cosa vuoi che te ne
1: voglio
0: frega?
1: Solo capire una cosa.
0: Cosa vuoi capire?
1: Che significa binario?
0: Binario?
1: Non binario, binario, non binario. Solo sul treno?
0: No!
1: Ma che fanno già sul treno?
0: No, è che c'entra. Allora scusa, come si dovrebbe chiamare chi lo fa solo in aereo?
1: Non aereo,
0: no,
1: aeroplano,
0: non pista di atterraggio. No, no, no, se lo chiedeva anche un'ascoltatrice, dice: io sento sempre parlare di non binary, che cosa vuol dire? Ma la verità è quando non. Allora, quando non ti riconosci nessun tipo di genere, che sia uomo o donna.
1: Ah, perché
0: non ti
1: binario
0: senti
1: significa, ok, a me piace o l'uomo o la donna, o comunque un orientamento. No binary
0: non è, mi
1: piace,
0: no, non è cosa ti piace come genere sessuale, è cosa ti senti di essere, a quale genere senti di appartenere.
1: Ah, ok, a quale genere tu sei,
0: esatto.
1: No, quello che ti piace.
0: Sì,
1: okay,
0: e
1: okay,
0: non ti iscrivi nessuna categoria tradizionale, né uomo né donna.
1: Quindi, come ti chiami?

0: Chissà te che ti basta un bicchiere di vino e la compagnia giusta per essere felice. Chissà te che vorresti tornare bambino per trascorrere un intero pomeriggio sull'altalena. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Kiss, kiss.
2: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
1: Kiss, kiss.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendete

0: Un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Yes, yes.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Chi

0: Così con Irama Cabana su Radio Kiss Kiss. Ti sei fatto male? Cos'hai combinato al dito? Non fare come i bambini che trattengono il respiro e poi piangono. Cos'hai combinato al dito, Ciro? Va bene, Corriere di Kiss Kiss. Buon mercoledì 24 giugno, non ti preoccupare, passa. Dopo do bacetto, passa la bua.
1: Attenzione.
0: Allora, adesso ti ritiro su, perché parliamo di una tua iconica, come dire, fantasia.
1: Chi è?
0: Parliamo di Ilona Staller.
1: Allora mi hai tirato su.
0: No, però non spero in un senso del tutto figurato.
1: Okay. Allora, proprio se ma a me ci vuole. Che quando c'è? Si parla di Ilona Staller, dobbiamo mettere una base appropriata. Come ti permetti?
0: Ma scusa, vergognati. Intanto, Ilona Staller, che posso dire, ho avuto il piacere di conoscere dal vivo, è una persona veramente a modo. Fa molta attenzione ai capelli.
1: Lei ti diceva sempre. Diceva sempre
0: attenzione ai capelli. Sì, aspetta, sì. Però aspetta, no, non stavamo facendo niente di complicato, semplicemente era una festa di compleanno, c'era anche lei, e però tutti quelli che facevano la foto con lei diceva: mi raccomando, fate attenzione ai capelli.
1: Comunque lei ha rilasciato in un'intervista una dichiarazione, dice: non sai quanti tamponamenti d'auto ho creato mio malgrado.
0: Perché
1: molte persone, cioè prima c'erano tanti cartelloni pubblicitari, no?
0: Hai voglia.
1: E molte persone, per guardare la sua immagine,
0: andavano a sbattere con la macchina. Sì. Vabbè, allora diciamo che a me è capitato di vedere persone che hanno fatto incidenti non per Ilona Staller, ma per guardare altre ragazze. Però la verità è che, è così.
1: Posso dire una cosa? Mi è capitata pure a me. Quando vivevo a Roma, ero in scooter,
0: sì,
1: per vedere una ragazza che era bellissima. Poi ci stavamo guardando.
0: È finito il tempo.

0: guardare belle cose.
1: Grazie perché ti ha citato dicendo non è stato Giro.
0: Non è stato Giro.
1: Nella sua canzone su Radio Kiss Kiss alle 17.34, in mezzo alla musica più bella, anche questa storia di Ciro che...
0: Beh, no, proprio di guardare, no? Prima stavamo dicendo che Luna Staller ha detto negli anni 70 io feci un servizio fotografico, sì, e molte persone andavano a sbattere con la macchina per vedere le mie foto. Sì. Benissimo. È successo pure a me, non guardando cartelloni pubblicitari,
1: ma guardando una ragazza in carne ed ossa.
0: Sì, ci siamo un attimo che ho scambiato uno sguardo mentre ero con lo scooter, spam, ho sbattuto contro
1: un
0: pullman.
1: Può capitare tranquillamente. Allora, io stavo leggendo che l'Osservatorio Italiano sull'infedeltà del 2025, quindi dell'anno scorso che vale ancora per quest'anno, rivela che 4 italiani su 10 hanno dichiarato di aver tradito almeno una volta. Il dato è in calo rispetto agli anni precedenti.
0: Ma tradire, proprio tradire o
1: tradire,
0: guardare?
1: Tradire.
0: Ah, ok, ma la domanda che io ti faccio è se guardo io sono fidanzato, sono sposato, sì, se guardo un'altra donna,
1: ok,
0: cioè è tradimento, dà fastidio.
1: Ma, però aspetta, ma hai fatto la domanda del secolo, dipende da tante circostanze, cioè io ti direi di base che non è tradimento se guardi qualcuno che passa,
0: no,
1: e sei accanto,
0: me dipende
1: al tuo
0: da
1: partner.
0: Se mi abbasso i pantaloni
1: sì, in quel caso sì.
0: Dai, stiamo scherzando.
1: No, scherzando, però la verità è che è una questione poco di mancanza di rispetto, no?
0: Sì, se tu dipende dal rapporto
1: da come...
0: che hai e da come lo fai.
1: E da come lo fai,
0: perché cioè, se ho un rapporto molto aperto, ecco, sì, con la mia compagna, dove magari diciamo ma hai visto che bella ragazza, e lei stessa dice guarda che bella ragazza,
1: certo,
0: e io dico faccio a parlare magari
1: non si può fare.
0: Dice che non si può fare,
1: vabbè, diciamo che non è proprio ortodosso. Però io volevo chiedere invece che cosa ne pensano i nostri ascoltatori.
0: Ok.
1: Cioè,
0: e
1: se voi siete con
0: qualche volta.
1: Esatto, se voi siete col vostro partner o con la vostra partner e lei o lui si gira a guardare qualcun altro e lo fa in maniera tendenziosa, per voi è tradimento oppure no?
0: No, come reagite?
1: Esatto, 347 490 0042.

0: carica energetica incredibile anche con Red Light. La novità invece arriva da Anna.
1: Anna, e non è mia zia.
0: No, non è tua zia, ci mancherebbe. Anna Pepe, la adoriamo qui a Radio Kiss Kiss e adoriamo anche la sua nuova canzone, si intitola White Girl Waste.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
5: Sì!
6: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
2: Kiss Kiss.
7: Nuvola e musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
10: Grande nonno!
9: E alle passioni che non hanno età.
11: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss.
12: So

0: secondo me ero l'unico che si faceva problemi al riguardo.
1: Quale riguardo?
0: No, quella faccenda che se guardi qualcuno mentre sei col tuo partner può sembrare di cattivo gusto.
1: Ma dipende, come abbiamo detto noi, anche i nostri amici ascoltatori hanno detto che ci sono momenti in cui dà fastidio e
0: modi
1: altri no.
0: E modi anche per farlo.
1: Bogo e bogo, capito?
2: Allora, non è tradimento. Secondo me non è tradimento.
0: Okay.
2: Però vabbè, magari ci rimango un po' così. Cerco di capire che cosa può essergli piaciuto. O magari gli faccio la battutina, però il tradimento è un'altra cosa, dai.
0: Ma raga, ma perché ti
1: allora sai che nel gioco della coppia mi piace pure quando
0: stuzzicare.
1: No, quando fa la battutina, guardate, dico, però deve finire lì.
0: No,
1: se
0: certo.
1: Poi dopo dalla gag deve diventare una rottura di.
0: Potrebbe diventare complicato. Sì. Chi è?
3: Ciao, chi schissa a tutti, sono Lello D'Alghero della Sardegna.
1: Sì.
3: Pensate un po', io ho una compagna che se non vedo una bella donna è lei a farmela notare.
0: Ah, sì,
3: perché dice sempre le cose belle vanno guardate, ma non toccate.
0: Capito. Allora invece c'è Luana che dice: un uomo che guarda una donna in presenza della sua partner non è tradimento, a meno che non la guardi con quegli occhi di fuori dalle orbite, la bava alla bocca e magari pure con qualche commento di cattivo gusto.
1: Addirittura la bava alla bocca.
0: Guarda che alcuni lo fanno. Vai,
4: ciao, Cettina da Bergamo.
1: Ciao. Sì.
4: Non penso che sia tradimento,
0: no,
4: ma sicuramente è una mancanza di rispetto per me.
0: Capito.
4: Ciao, Radio.
0: Cioè, può essere una mancanza
1: radio
0: di rispetto.
1: Radio cosa?
0: Chi stava dicendo?
1: È passato uno, l'ha visto.
0: Va bene, ne abbiamo altri.
5: Ciao, Ciro.
1: Ciao.
5: Senti, io mi chiamo Patrizia, mi vorrei fidanzare con te.
1: Ui.
5: E ti giuro che non sarei proprio gelosa. Potresti guardare tutte le donne che ti passano davanti.
0: Ma che c'entra
5: occhi
0: adesso?
5: Ciao.
6: Ehi, prenditela, che tutte le sere l'ha tutto fatto. Dici, mi ha fatto due.
0: Mi sa che sarà il fidanzato non geloso, a quanto pare.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni.

0: 97?
1: Sì,
0: bellissimo.
1: Beh, se mi dici cosa,
0: Aprimmo sul lungomare di Vasta.
1: Basta.
0: La prima bocconeria.
1: Bocconeria, non so cosa.
0: Negozio in cui si può bere per ingoiare bocconi più difficili da masticare. Ma tu arrivavi là con tutto
1: annunciato. Posso sapere chi c'era dietro queste geniali idee di marketing?
0: C'era mio zio.
1: C'era tuo zio, figurati.

0: quando io fisso Ciro Limatola, Staring at the Sun, fisso il sole, YouTube 1997, aggiorniamo l'attualità.
1: Ma a piacere tuo.
0: E allora per favore si faccia avanti la redazione, ben ritrovata Cristina Manco.
2: Una buona serata e bentrovati. Il segretario della NATO Rutte, che si trova a Washington per incontrare Donald Trump, ha rivelato che durante l'operazione americana contro l'Iran migliaia di voli sono partiti da basi europee, ad esempio 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia. Le opposizioni quindi hanno chiesto che la premier Giorgia Meloni chiarisca. Poco dopo è arrivata la replica del ministro della difesa Crosetto, che ha parlato di una ricostruzione che trasmette un messaggio totalmente fallace, confondendo la tipologia dei voli autorizzati. L'Italia spiega autorizza esclusivamente i voli che sono previsti dai trattati e che escludono totalmente le attività cinetiche. Cambiamo argomento, il decreto lavoro è stato convertito in legge, l'aula del Senato infatti ha confermato il voto di fiducia con 94 sì e 61 no. Il provvedimento introduce misure urgenti sul salario giusto, incentivi all'occupazione e interventi contro il caporalato digitale. Soddisfatta la premier Meloni, manteniamo gli impegni presi con gli italiani, spiega, offrendo opportunità, non assistenzialismo. La cronaca, duplice omicidio nel pomeriggio di oggi sulle colline di Camaiore, nella località di Vado in Versilia. Poco prima delle 15 un 62enne avrebbe ucciso a colpi di fucile la moglie di 52 anni e il figlio di 24 all'interno dell'abitazione di famiglia. Mi sono liberato di loro, avrebbe detto l'uomo ai parenti e ai vicini che sono accorsi nella casa di Pieve di Camaiore. L'aggressore è stato poi portato via dai carabinieri e condotto in caserma. Alla base del gesto, verosimilmente, un contrasto familiare su cui sono già in corso accertamenti dei carabinieri. Si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio, ma con brevi dichiarazioni spontanee ha voluto chiedere scusa alla famiglia dei suoi amici. Gabriele Popovici, il 18enne che per 3 giorni è stato a San Vittore, accusato di omicidio stradale plurimo aggravato per la morte di 3 giovani di 17 e 18 anni che erano tra i 9 ragazzi a bordo dell'auto che lui stava guidando e che è precipitata nel canale Villoresi a Senago nel Milanese all'alba di domenica scorsa. Il GIP ha disposto per lui arresti domiciliari. Il caldo non dà tregua. Aumentano in Italia le città da bollino rosso, 16 oggi, 17 domani e 18 venerdì. In Francia salgono a 42 le persone annegate che cercavano refrigerio in fiumi e laghi, scuole chiuse, così come nel Regno Unito, dove è stato anche sospeso il cambio della guardia a Buckingham Palace. Lo sport, calcio con i mondiali, da stasera la terza e ultima giornata della fase a gironi, le partite saranno in contemporanea, il via alle 21 con il gruppo B, le sfide Bosnia, Qatar e Svizzera, Canada, poi alle 24 il gruppo C con Scozia, Brasile, Marocco, Haiti. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
0: Grazie, grazie mille Cristina Manco. Questa è la terza ora dei Corriere di Kiss Kiss. Buon pomeriggio, buonasera a tutti. Io
3: grazie
0: sono
3: mille,
0: professionale.
3: Sei molto professionale.
0: No, questo
3: sei...
0: lo per dire buonasera, vado via.
3: No, no, che vai via, che lo abbiamo altri via. No, abbiamo ancora altro tempo da passare insieme. Un'altra ora intera nei Corriere di Kiss Kiss al Ficino. Poi c'è anche Pasquale Viola in regia. C'è anche Luigi Fischetti in regia TV. Questo vuol dire che ci potete guardare sul 158.
0: Bene, hai preparato il vestito?
3: Ho preparato più di un vestito.
0: Sì.
3: Eh sì, ho preparato un po'
0: più
3: di cose.
0: Più di un vestito, noi una serata dobbiamo fare.
3: No, è vero, però ho portato anche altre cose, perché sai, su quel lungomare di Viareggio vorrei fare un po' il paio a quello di Vasto.
0: È vero.
3: Dai, c'è la musica più bella, poi cose da

0: Grazie Giova, grazie Alfa.
1: Ah, non è Afa?
0: È Afa.
1: Giovanotti è Afa. Beh, col caldo di questi giorni ci starebbe. Buon vento. Allora, scusami, io voglio parlare assolutamente di questa cosa. Voglio parlare del Hot Podium Guy.
0: Okay? Che cosa?
1: Hot Podium Guy.
0: Che è sto coso? Scusami. Dobbiamo...
1: No, non è complicato. Ci dobbiamo trasferire un attimo in Inghilterra. Sai che stanno vivendo una situazione politica molto complicata.
0: Ah,
1: perché adesso...
0: ho capito. Il ragazzo che prepara il podio per il primo ministro.
1: Esatto. Il bono del podio, se questo Hot Podium Guy lo vuoi tradurre in italiano, perché lui si chiama Tobias Kouf, ok? Sì. È stato avvistato più volte in momenti molto importanti, soprattutto quando bisogna sistemare il leggio per i discorsi importanti dei primi ministri britannici.
0: Lui che fa nella vita? Aggiusta
1: il leggio.
0: Il tricipolo.
1: Oh, sì, è un tecnico del suono. Potrebbe essere Pasquale Viola, capito, per dire, il nostro regista.
0: Lui
1: potrebbe...
0: lavora 4-5 volte all'anno.
1: Sì, ho capito, ma da qui a dire che
0: prende sto podio, lo mette là,
1: cioè,
0: ma
1: per
0: guadagna
1: dire...
0: più di Pasquale, mi dico.
1: Dai, vabbè, questo non sono conti in tasca, non è carino farli alle persone, né a Pasquale né a lui.
0: Poi si dica, comunque, ragazzi, è un bel ragazzo, e quindi, cioè, praticamente ogni volta che esce il primo ministro inglese a parlare,
1: sì,
0: cioè, fanno un sacco di visualizzazioni, perché?
1: Sì.
0: Perché l'attenzione va su sto ragazzo invece che
1: però primo ci hai fatto caso che sempre c'è sempre dietro la figura di alcuni politici, c'è sempre una figura di uno che viene attenzionato perché è figo.
0: Beh, infatti perciò mi hanno chiamato per stare appresa alla Meloni. Ho detto, ragazzi, già un lavoro, quante cose devo fare?
1: Hai ragione, perché poi si sarebbero concentrati tutti su di te, mica sul primo ministro italiano.

0: Lover, che mi ridà anche la dimensione proprio della musica che c'è sotto una canzone. Sienna Spyro su Radio Kiss Kiss. Allora, visto che parlavamo, scusami, di Regno Unito, parlavamo di Inghilterra.
1: Non si può non parlare del principino George.
0: Ma ogni volta le dobbiamo, ma lo lasciamo un po'
1: Ma che vuoi lasciare, ragazzi? Ma questa è una fucina di notizie.
0: Ho capito, andrà al college, ma non è mica una notizia, ci vanno tutti i ragazzi.
1: Allora, ragazzi, attenzione, dopo mesi di indiscrezioni e congetture, il percorso formativo di questo futuro re d'Inghilterra, ragazzi, ha una destinazione ufficiale.
0: Ricordiamolo, ricordiamolo.
1: Andrà nella stessa scuola, nello stesso college.
0: Del padre dello zio.
1: Del padre dello

0: ma ha capito, ma qua dove sta la notizia, scusa?
1: Investigato, io sono curioso, scusa.
0: Hai ragione.
1: Sai quanto costa la retta?
0: Lei quanto costa?
1: La retta annuale.
0: Ma non da retta, lascia stare.
1: Te lo dico io. 64.000 sterline.
0: Che non sono bruscolini.
1: Non sono bruscolini, onestamente pensavo di più. Ti dico la verità.
0: No. Una retta per il col, cioè stiamo parlando di scuole superiori di 64.000 sterline. La sterlina è molto più pesante dell'euro. Tu hai capito questi quanto spendono ogni anno? Sono 5 anni.
1: Sono 5 anni, ma tu hai capito che percorso formativo devono fare
0: ci
1: questi qua?
0: Ci
1: dai, ci sta.
0: Ma intanto io l'ho vista un po' sta routine dell'Eton College. Dove andrà?
1: Lo posso dire? Un po' una waller.
0: Lo vedi?
1: Allora, questo ogni mattina sveglia 7:30.
0: Certo.
1: Poi devono andare in chiesa a pregare.
0: In cappella a pregare. Poi didattica.
1: Faranno anche sport.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure. Kiss, kiss.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Yes,
3: yes. Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee. Yes, yes.
4: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
5: Quando siamo in vacanza.
6: A casa tutto bene.
7: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it. Yes,
8: yes. Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
9: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica.

0: fino all'ultimo. No, mi devi lasciare in pace. La voglio sentire fino all'ultimo. Lo so che di solito
1: Belle queste canzoni.
0: Gli speaker entrano su quei sound lì.
2: Allora, senti, speaker, stavamo parlando di George il principino.
0: Ancora?
2: No, perché non abbiamo dato tutte le informazioni.
0: Perché tu sei, allora, tu sei peggio degli inglesi. A te quando si parla della famiglia reale non stai più nei panni.
2: Ma perché siamo legati dalla parentela,
0: dal sangue blu.
2: Allora, senti, sangue blu, ti volevo dire che ricordiamo 64.000 sterline l'anno la quota
0: dell'Eton College, che sarebbe sto college che frequenterà il principino George, figlio di William, ed è lo stesso dove tutta la famiglia reale ha frequentato le superiori. Ecco,
2: la sveglia suona presto, colazione inglese completa alle 7.30.
0: Completa vuol dire che c'è anche il sangue di maiale, te lo dico.
2: Tu mangiano allora. Comunque, seguita da una funzione religiosa nella cappella istituto?
0: Cappella Sistina.
2: Sì.
0: 7.30 è un po' tardino se si sveglia.
2: E poi il pomeriggio, ovviamente vanno, studiano,
0: la didattica
2: tanto,
0: ci mancherà.
2: E poi il pomeriggio fanno tanto sport.
0: Ok, e boh, questo è molto bello.
2: Ragazzi, 64.000 sterline l'anno, devi studiare. Devi studiare, sì, no, cioè tuo padre dopo tanta sacrificio ti dice aglio, va a fatica.
0: Stiamo
2: scherzando.
0: Ma come ti permetti?
2: Io è quello che direi.
0: Cioè, secondo te il principe William dice al piccolo George:
2: ehi, ma c'è gente che ma stiamo scherzando.
0: I libri costano tanto, non puoi permetterti.
2: Ma
0: certo,
2: poi non lo sai il fatto.
0: Quale fatto?
2: Ogni anno a settembre devi presentare l'ISE per avere i buoni libri.
0: No, Ciro, non credo che loro rientrino in questi parametri. Non credo che loro
2: le cedole.
0: Le cedole
2: dei libri.
0: Adesso ci dichiara guerra l'Inghilterra, lo sento.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk, anche in questo mercoledì 24 giugno. Scrive Joe: ciao, allora Ciro, ci fai sentire tutti più vicini alla famiglia reale.
1: Lo
0: so. No, se è la famiglia reale che non si sente manco un po'
1: come
0: vicino
1: ti permetti,
0: a noi.
1: Ma perché ce l'ho detto, ci passichiamo le stesse
0: comunque,
1: zone.
0: Comunque, di
1: venivano
0: base.
1: Sul lungomare di base.
0: Sì, come no. Allora, di base, io penso che questo poverino di George, cioè il figlio di William, con questa routine un po' venga appesantito, perché sveglia alle 7:30, vanno a fare la preghiera in cappella, poi fanno la didattica, poi deve fare sport, la sera a letto presto. Cioè, capisci?
1: Scusa, qual era la tua routine quando andavi al liceo?
0: Ah, io adesso non è che avevo una routine così ferrata, però mi ricordo c'è stato un periodo più intenso.
1: Per me c'erano dei punti cardine.
0: Cioè, quali erano?
1: Quando tornavo, pranzetto.
0: Sì.
1: E poi il
0: pranzetto, chi sei? Il metrosexual.
1: Pranzetto, mia mamma. Ma
0: il pranzo, ora
1: cucinava,
0: di pranzo.
1: Pranzo. Poi c'era Dragon Ball.
0: È quello per
1: Dragon
0: molti.
1: Ball. I Simpson. Beautiful.
0: Come beautiful?
1: No, mi amate, E poi io andavo nella stanza mia, andavo a studiare.
0: Lì partivano altri film.
1: No, studiavo 20 minuti. La media era 20 minuti.
0: Ma come 20 minuti?
1: 20 minuti, perché dicevo, ok, questo è matematica, vabbè, questo lo so fare, cioè 5 minuti.
0: 5 minuti,
1: poi
0: ok.
1: Poi questo, questo me lo faccio spiegare domani. Quest'altro non lo faccio, lo copio domani. Questo
0: beh, certo.
1: Qua, è la solita solfa. E ci devo il libro.
0: Va bene, quindi questa era la grande routine di Ciro Limatola, che ovviamente mi pare di capire
1: che mi ha portato lontano.
0: Aveva più tempo per Dragon Ball che per lo studio.
1: Senza ombra di dubbio.
0: Pensa se ha scritto un messaggio Gilda, la mamma di Ciro, ha detto: io perciò non t'ho mandato all'Eton College, perché tu non volevi studiare. Avrebbe

0: Stato di James Blunt su Radio Kiss Kiss. E adesso io mi preparo perché, perché
1: c'è il balletto, c'è la coreografia.
0: Sì, Bruno Mars c'ha quella roba lì, no? Che ti viene voglia, no?
1: Hai ragione. Fai vedere a tutti quelli che ci vedono come si balla.
0: La nuova On My Soul.

0: momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili in espresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Ehi, sono io, la tua pelle! Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Kiss.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
8: Sì, certo.
9: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a €6,90. Solo da Old Wild West.
10: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Ritorna il messaggio cantato, preciso come un orologio svizzero.
1: Esatto, preciso come un orologio svizzero, e questa volta è stato anche l'amico Ettore che ci ha inviato un messaggio sempre al 347 490 0042, dove mi pare di capire che c'è una certa Marianna.
0: Una okay. certa Marianna.
1: Che però non dice sempre la verità.
0: No.
1: Ok?
0: Tiziana.
1: Scusa, ho sbagliato. Tiziana, che non dice sempre la verità.
0: Ecco.
1: Ok.
0: Allora, sono curioso, io non l'ho sentito ancora questo messaggio.
1: Neanche io.
0: Sul volume, ragazzi.

0: Fattui.
1: Pago.
2: Così proprio, sì,
3: mamma mia, che chiusa, ragazzi.
2: Ma scusami, una volta ci si rivolgeva agli architetti con tanta
3: hanno ragione, ragazzi,
2: con tanto modo
3: per prendere il lavoro. Questi qua sai che fanno? Ti promettono di tutto,
2: lo so,
3: e poi dopo non rispettano i tempi, vero?
2: Sì,
3: vero?
2: Però non puoi, capito, dire questa cazzate, le cose. Vabbè, comunque è andata così.
3: Che toni sono, come dici sempre tu,
2: sempre.
3: Sono i modi quelli,
2: sono
3: importanti.
2: I modi quelli, I sbagliati, modi, al di là del contenuto. Però
3: e se lo dice altro,
2: è venuta fuori però una bella hit che mi sembrava proprio da spiaggia. Ritornerà domani?
3: Sì, non lo so, io ci sono.
2: Vuoi chiedermi cosa ritornerà domani?
3: Cosa ritornerà?
2: Ti rispondo così.
4: Il messaggio cantato.
3: I understand.

sei made of Kiss Kiss? Non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: In altro loco.
1: In un locus amenus.
0: Un altro loco. Domani
1: ah, no,
0: ancora
1: no, dopo
0: giovedì,
1: domani, dopo domani, scusa, mi hai ragione. Domani noi ovviamente vi terremo compagnia sempre alla stessa ora. Intanto arriva Rita Manzo con Portami a casa. Kiss Kiss, vuoi salutare?
0: Sì.
1: Tutti quelli che ti conoscono.
0: Tutti quelli che mi conoscono. Ciao Rita.
1: Dai, ciao a tutti.
2: Kiss Kiss a tutti.

0: e tra poco di corsa in redazione per le news.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss.

0: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
2: Un saluto e bentrovati. Polemiche sulle dichiarazioni del segretario generale della NATO, Mark Rutte, che in un'intervista a Fox News ha parlato del sostegno dato dall'Europa all'azione militare degli Stati Uniti contro l'Iran, rivelando che per supportare la missione migliaia di voli sono partiti da basi europee. Sull'Italia in particolare ha aggiunto 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia. Le opposizioni hanno reagito alla rivelazione chiedendo alla Premier di chiarire la posizione dell'Italia. Crollano le favolette del governo e dei suoi trombettieri, ha scritto sui social il leader del Movimento 5 Stelle Conte. Dal PD sottolineano: Giorgia Meloni aveva assicurato che l'Italia non sarebbe stata coinvolta. Il governo ha il dovere di chiarire con urgenza queste gravi affermazioni. Le parole di Rutte sono gravissime e sbugiardano. Giorgia Meloni, tuonano ad Alleanza Verdi Sinistra, ma il Ministero della Difesa chiarisce: l'Italia ha autorizzato esclusivamente voli che sono previsti dai trattati e che escludono totalmente le attività cinetiche. Voltiamo pagina. La Camera si prepara alla cerimonia per l'80° anniversario della prima seduta dell'Assemblea Costituente di domani. Sarà la seconda volta in 11 anni di presidenza della Repubblica che Sergio Mattarella parlerà nell'aula di Montecitorio dinanzi a deputati e senatori, alte cariche dello Stato, tra cui Meloni. In tutto assisteranno dal vivo al discorso del capo dello Stato circa 700 persone. L'Aula del Senato ha approvato la fiducia chiesta dal governo sul decreto lavoro nel testo già approvato alla Camera. Con il sì alla fiducia viene approvata definitivamente la conversione in legge del decreto. Il provvedimento prevede disposizioni in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. La cronaca: duplice omicidio a Pieve di Camaiore in provincia di Lucca. Nel primo pomeriggio un 63enne ha sparato con un fucile alla moglie di 52 anni e al figlio di 24 nella loro casa. I vicini hanno dato l'allarme, sul posto carabinieri e polizia che hanno fermato l'uomo. Secondo i racconti dei vicini c'erano dei dissidi familiari, ma nulla che lasciasse presagire un epilogo simile. Continua l'ondata di caldo torrido sul nostro paese, aumentano in Italia le città da bollino rosso, 16 oggi, 17 domani, 18 venerdì, e arrivano anche le prime vittime. Un uomo di 61 anni è morto questo pomeriggio in provincia di Piacenza mentre lavorava in una vigna. Il fratello, intorno alle 14, l'ha trovato riverso senza vita tra i filari. Lo sport: calcio al via stasera la terza e ultima giornata della fase a gironi dei mondiali. Le partite saranno in contemporanea alle 21 il gruppo B con le sfide Bosnia-Qatar e Svizzera-Canada, poi alle 24 il gruppo C con Scozia-Brasile e Marocco. Haiti. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita. Da Cristina Mancono buona serata e kiss kiss a tutti.
3: Kiss kiss a te Cristina, grazie mille come sempre alla nostra redazione. L'informazione su Radio Kiss Kiss torna domani mattina alle ore 7. Mercoledì 24 giugno, ciao a tutti da Rita, bentrovati, benvenuti a bordo. Inizia Portami a casa Kiss Kiss, inizia ora, si arriva a destinazione alle ore 21, quindi mettetevi comodi che l'abitacolo è bello fresco. C'è Max Pennino che vi saluta dalla regia, abbiamo un sacco di musica e di chiacchiere da condividere con voi. Intanto la musica che ha la precedenza come sempre su tutto, quindi spazio a Lizio, About Damn Time, David Guetta con Sexy Beach e subito Merck & Cremont insieme a

Ciao ma a tutti e chi sa tutti, soprattutto grazie per essere dei nostri anche stasera con Bailey Ray, Ed Sheeran e Gaia per aprire la seconda parte di Portami a casa Kiss di oggi. Se avete aperto i social nelle ultime ore vi sarà sicuramente passato davanti il video incredibile registrato agli scavi di Pompei, dove qualche giorno fa c'è stato questo violento nubifragio che ha trasformato le antiche vie romane in torrenti. Ma la cosa pazzesca è stata vedere i turisti attraversare la strada saltando da un enorme blocco di pietra all'altro. Ecco, quei blocchi di pietra sono le strisce pedonali originali di 2000 anni fa, perché i romani appunto le avevano progettate e rialzate proprio per evitare di bagnarsi i calzari quando la città si allagava, lasciando così lo spazio esatto tra le pietre per far passare anche le ruote dei carri. Vedi? Un'ingegneria eterna che funziona ancora oggi a meraviglia, altro che asfalto drenante.

Annalisa su Radio Kiss Kiss, ma lasciatemi salutare la mia Annalisa di Vasto e anche la mia Anastasia di Liverpool e la Super Joe di Castelfranco di Sotto Toscana, con annessi auguri di buon onomastico da estendere naturalmente a tutti i Giovanna e i Giovanni all'ascolto. Sì, lo so, gli auguri di buon onomastico sono una tradizione più salda al sud che non al nord. Io sono fieramente donna del sud e faccio gli auguri all'onomastico, quindi quando verrà Santa Bele farò gli auguri anche a The Weeknd, perché il suo vero nome è quello. Save Your Tears su Radio Kiss Kiss.

0: Chissà te che sai che nella vita non esiste un solo treno da prendere e che scegli tu su quale salire. Chissà te che vivi il lavoro come un piacere, che riesci a tirare fuori tutta la tua creatività. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
1: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
2: Kiss, kiss, way.
3: Kiss, kiss.
4: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
5: Sì!
6: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
7: Kiss, kiss.
8: Jerry Calà per Seat, prima.
9: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Libidine coi fiocchi!
7: Kiss, kiss.
6: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
10: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Kiss, kiss.
11: E allora sorri, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
1: La musica più bella.

0: Green Kiss.
1: La nostra finestra sul pianeta e sulle idee più brillanti per proteggerlo ci porta oggi in Svezia, dove una startup ha deciso di affrontare uno dei problemi più pesanti per l'ambiente: i 4 trilioni e mezzo di mozziconi di sigaretta dispersi nel mondo ogni anno. E la soluzione come è arrivata? Non è tecnologica, la soluzione, ve lo voglio dire, è una soluzione alata, perché hanno arruolato i corvi selvatici, li hanno letteralmente addestrati. Quindi, grazie a un dispenser intelligente, ogni volta che un corvo deposita un mozzicone nella fessura, riceve all'istante una ricompensa in cibo. E i corvi sono molto intelligenti, hanno imparato il trucco subito e hanno abbattuto così i costi di pulizia della città del 75%. Ora io dico, se persino i corvi hanno capito l'importanza di non lasciare mozziconi in giro, forse ce la possiamo fare anche noi umani. Ma dico forse?
0: Green Kiss. Green Kiss. Base.

ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo, scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

0: End of Beginning, Raggio qui su Radio Kiss Kiss nella musica più bella. Ci sono immagini che sono veramente capaci di bucare lo schermo dello smartphone e di restituirci in qualche modo la forza pura della natura. Sta facendo il giro del mondo un video veramente ipnotico, cioè a me ha colpito tantissimo, dove si vedono almeno 10.000 cavalli al galoppo tutti insieme sotto la pioggia battente nelle praterie dello Xinjiang. Siamo in Cina, ovviamente. E io, credimi, guardando quelle immagini dico, caspita, è proprio la natura nella sua espressione più pura, potente, magnificamente selvaggia. Ed è un impatto visivo così devastante che quasi ti fa dimenticare la realtà, e cioè che noi quell'incredibile sensazione di totale sfrenata libertà la proviamo solamente quando il wifi della metropolitana decide miracolosamente di connettersi al primo colpo. Vedi, guarda un po' la vita com'è strana.
1: Bring the action.

Appuntamento, ho urlato troppo. Appuntamento con il New Kiss. Arriva il nuovo singolo di Dolce Nera, che parla di una generazione anestetizzata, intrappolata nei social network. Un brano che ironizza sulle relazioni virtuali. Nel suo nuovo singolo, Dolce Nera non le manda di certo a dire. E

0: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
1: Kiss, kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Kiss, kiss.
4: Quando non sono a casa tutto bene.
5: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
6: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
7: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e vai protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
3: Kiss, kiss.
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Kiss, kiss.
9: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

Rodrigo, un artista che piace moltissimo ad Elisa, che è una ragazza che sta studiando, sta ripassando, sta cercando di farlo perché domani ha l'orale della maturità. Allora, volevo condividere con voi un pensiero. C'è una scena bellissima che si ripete davanti ai miei occhi ogni anno in questi giorni, proprio fuori dalla mia finestra, perché di fronte a casa mia c'è un liceo scientifico, quindi se guardo oltre il vetro vedo le aule illuminate, vedo i ragazzi seduti davanti alla commissione per la maturità e devo dirlo, mi si stringe un pochino il cuore. Fa un caldo torrido, un'afa che fa appassire i mazzi di fiori portati dalle mamme e che stringe i colletti delle polo di questi ragazzi che sono tesi, lucidi di sudore, lucidi di emozione. Ora vi guardo da lì, dalla mia finestra, e provo una tenerezza infinita. Vi vedo ripassare in fretta sul telefono oppure cercare lo sguardo di un compagno per farvi forza. Vi vedo quando aspettate il vostro benedetto turno su quei muretti bollenti, rosicchiando le unghie. Ragazzi, tenete duro, quel tavolo pieno di professori sembra un tribunale, ma tra poche ore sarà solo un ricordo. Sì, lo so, è la solita frase che dicono tutti quelli che ci sono passati prima di voi, è tanto tempo fa, ma è proprio esattamente così. Fuori da quella porta vi aspetta l'estate più bella della vostra vita. State per essere liberi, manca pochissimo, quindi un grande in bocca al lupo, anzi l'ennesimo grande in bocca al lupo da parte di Radio Kiss Kiss a tutti i maturandi. Andate a prendere

respiriamo un po' d'aria buona, perché per fortuna, mentre c'è chi fa leggi, spara tutto per svuotare i boschi, ma lasciamo perdere, c'è anche chi dedica la propria vita a ripopolare e a proteggere il nostro mare. Ringrazio Stefano Piccirillo, mi ha parlato lui di questa cosa oggi. Si chiamano Franca ed Antonella, sono due splendidi esemplari di tartaruga caretta caretta che, dopo essere state salvate e curate con amore nei mesi scorsi, hanno finalmente ritrovato la libertà. Si sono rituffate di nuovo nelle acque, hanno ritrovato la libertà. Una notizia che riconcilia con il mondo e che ci ricorda la parte migliore di noi proprio, quella che si prende cura della fragilità.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al KissKiss Way fino all'11 luglio.
2: Destinazione raggiunta, portami a casa Kiss Kiss torna domani alle ore 19. Grazie amici, è stato bellissimo accompagnarvi fin qui anche oggi. Grazie a Max Pennino in regia e grazie al nostro capitano Stefano Piccirillo che sta per arrivare per Io, Tu e Kiss Kiss, e da gran capitano e da numero 10 arriverà palleggiando a tempo con gli Opus, quelli di Live is Life, gran pezzo del 1984. Quindi l'ho già detto che ci sentiamo domani, vero? A partire dalle 19. Da Rita, buona serata, un abbraccio.

il coro. Life is life. Con Diego che palleggiava. Sì. Canzone che visse due volte. 84 e 89. Pubblicata nel 1984, con tutti che l'abbiamo annunciata e cantata per una vita come Life is Life. Ecco, chi ha detto mai Live is Life, che era il titolo invece originale, visse anche nel 1989 con il mitico palleggio prepartita di Bayern Monaco-Napoli, semifinale di Coppa UEFA, che fu conquistata da Diego Armando Maradona poi in finale contro lo Stoccarda. Ciao Stoccardo, molto. Io, tu e Kiskis. Un bacio a Rita, Stefano Piccirillo vi sta parlando, facciamo mezzanotte insieme, si parte con The Pa.

De Palma a parlare sottovoce. Oh Stefano! Vorrei chiedere al vento di portarti da me, vorrei chiedere al tempo di fermarsi da te quando passo a trovarti, se passa di lì, cominciò con una volta ancora. E poi ogni estate preciso come una sentenza, insieme ad Anita e Mischilla, la testa gira, io, tu e Kiss Kiss, prima parte del mercoledì, avete imbracciato una chitarra, una batteria, un basso rock, una voce piuttosto rock, perché bisogna comporre la lineup del mercoledì sera della comitiva, perché la prima parte è dedicata alle rock songs più belle che hanno caratterizzato la storia in Italia e all'estero. Vi porto immediatamente in il momento giusto di quell'anno, quell'estate lì, quando Axl Rose cantava Take Me Down to the Paradise City, where the grass is green and the girls are pretty. Take me home, oh won't you please take me home. L'idea iniziale del ritornello di Paradise City nacque sul retro di un furgone mentre la band tornava da un concerto. Slash voleva che la seconda riga facesse rima con where the girls are fat and they got big titties, ma il resto della band disse stai calmo, stai molto calmo, fai il bravo ragazzo, una volta nella vita dobbiamo fare la rima baciata con qualcosa di più congruo con il rispetto, non solo per il genere femminile, ma non possiamo sempre fare i pazzi scatenati di una rock band che dice quello che vuole. Beh, canzone che è un inno, Take Me Down to the Paradise City, Guns N' Roses. Take me down.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

Kiss Kiss. La musica più bella. Kiss, kiss. Suona solo su Radio Kiss.

0: la notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.